0: The Colors, Rolling Stones qui su RDS 2.11. Buonanotte amici, per chi si fosse unito da poco, questa è la notte dei guerrieri, edizione solitaria perché il buon Ferraro ha fatto 22-1 con la Eli, visto che mancava Jason Gagliani, ma torna domani, puntuale all'una. Invece stiamo parlando di episodi a lavoro spiacevoli, ce n'è uno tra i tanti che insomma ho pensato tanto se farvelo ascoltare. Chiaramente il guerriero che ce l'ha mandato credo sia d'accordo nel trasmettere il suo messaggio vocale, perché ce l'ha mandato, quindi evidentemente aveva anche voglia un po' di raccontarsi. Il fatto che abbia deciso di farlo con noi merita, perché non è una storia facile. Ve la faccio sentire, però questo deve essere poi anche uno spunto per fare alcune riflessioni che magari facciamo tra un po'. Prima ascoltate l'audio, sentite qua.
1: Avevo 14 anni quando ho finito le scuole medie, non avevo

0: Avevo più voglia di andare a scuola, di studiare. I miei genitori mi hanno detto va bene, ok, quindi andrei a lavorare. In quel momento c'era un'officina, più che altro una falegnameria, aperta proprio sotto casa, di un signore in pensione, a che sono andato da lui e abbiamo cominciato a fare dei lavoretti di legno, di ristrutturazione dei mobili. Dopodiché poi ho cominciato a farmi dei discorsi un po' particolari, ho dovuto subire determinate azioni nei miei confronti. Non c'era soltanto lui, ma c'era poi anche un altro ragazzo che chiamava, diciamo, quando aveva voglia di fare determinate cose. Ovviamente i miei genitori, adesso che non ci sono più, non hanno mai saputo di questa cosa, è una cosa che mi sono sempre tenuto dentro e avevo bisogno di sfogarmi un attimo e raccontarvi questa cosa.
1: Ciao guerriero, grazie. Guarda, soltanto il fatto che tu abbia scelto di volerti sfogare con noi è già un onore. Ci dispiace ovviamente per quello che hai dovuto subire quando eri ragazzino, ma questa è una storia che deve darci anche uno spunto di riflessione, ovvero nei momenti in cui magari vediamo i nostri figli strani, se c'è qualcosa che forse non ci torna molto, bisogna approfondire, perché magari un ragazzino di 14 anni ha una vergogna, si sente male probabilmente solo a raccontarla a noi, no? Quindi immaginate cosa ha significato per lui doversi tenere dentro una cosa del genere e non avere neanche la forza di raccontarlo ai genitori. E invece è proprio questo che deve succedere. I genitori devono sapere, perché situazioni del genere si possono sistemare, come giusto, no? Perché dovrebbe essere così. Il fatto che questo signore l'abbia passata liscia fa arrabbiare, fa incazzare, no? E quindi da questa storia spero che ci sia lo spunto, no, di riflessione per poter poi guardare le cose che succedono oggi e cercare di approfondire quando magari sentiamo che è il caso di farlo e che forse ce n'è bisogno. Però amico mio guerriero, grazie, perché veramente soltanto il fatto di aver deciso di raccontare a noi una cosa così delicata, veramente ti ringraziamo tanto, perché non deve essere facile. Grazie anche a tutti gli altri che hanno mandato le loro storie al 388 22 38 822. C'è Shawn Mendes con Camila Cabello.

0: è qui con tutte le novità selezionate per te da RDS.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Ippi-ya-yo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, replica, un trivasinato qui, però anche no.
1: Dolce nera, epopea.
3: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor qui su RDS alle 2.22 nella notte dei guerrieri. Ora mettetevi comodi perché tra poco torna una nuova sequenza mixata, poi cambieremo argomento, l'abbiamo portata un po' avanti perché sono arrivate storie molto suggestive, molto emozionanti, anche insomma che ci hanno dato degli interessanti spunti di riflessione. E ovviamente tra poco nella sequenza mixata arrivano quattro grandi successi a proposito di quelli dell'estate 2026, ne stanno

arrivando tanti piano piano, no? Nel corso di queste settimane è in arrivo anche, direi, la bomba di Alessandra Amoroso insieme a Gianni Morandi. Dovrebbe uscire nelle prossime ore il loro singolo estivolo, e dovrebbe singolo estivo e non estivolo, che dovrebbe chiamarsi Hit Parade. Qui Alessandra Amoroso, la ritroviamo qualche anno fa sempre per un tormentone estivo con i Bunda Bash, Mambo Salentino.

0: Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme, sì. Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival venerdì 19, una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotte Rosa per l'appunto, e sabato 20 il grande live con
1: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
0: Ma è una roba pazzesca, allora per vivere l'evento in prima fila scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit, quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
1: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
0: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: 2:27 che scoccano in questo istante, in questo mercoledì notte, siete con me alle Corsi, edizione solitaria nella notte dei guerrieri, con 4 grandi successi in sequenza mixata.

0: 1981, capolavoro dei Queen, Now That One Bites the Dust, riascoltata in chiusura di Sequenza Mixata nella notte dei guerrieri alle 2.40. Pezzone, ragazzi. Allora, nella notte dei guerrieri vorrei anche un po' cercare di capire cosa fate svegli in giro a quest'ora, perché insomma sappiamo che tanti lavorano, tanti si danno da fare perché magari stanno rientrando da lavoro, poi più tardi ci sarà la nostra sfida delle 4 dove metteremo in palio la RDS bag, ma insomma alle 2.40 se siete svegli a quest'ora qualcosa proprio non va, quindi a parte quelli che lavorano c'è qualcuno che magari è in giro perché torna da far festa, capisco che è martedì sera, mercoledì mattina, mettetela un po' voi da quale punto di vista sia meglio guardarla, però magari ci raccontate che ci fate svegli a quest'ora della notte in giro al 38822 38822, il vostro nome, la vostra città, e mi raccontate un po' come state vivendo questa nottata. Dai, vi aspetto con i messaggi vocali.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook RPS.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Svegli a quest'ora, perché? Ce lo raccontate con un audio 38822 38822. Subito Achille Lauro.
4: Estate LDS.
5: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: So Easy, Olivia Dean qui su RDS nella notte dei guerrieri. Tanti guerrieri e tante guerriere in giro a quest'ora della notte, molti lavorano, vogliamo sentirvi. Vai Pino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno bello.
1: Federico da Roma. Qualcosa che non va c'è, sono povero.
0: Ecco.
1: E quindi devo andare al lavoro.
0: Ah, era grande.
1: Ciao RDS, ciao, buona bello. Giornata a tutti.
0: Buon lavoro. Ciao.
2: Ciao RDS, siamo Erika e Cinzia da Pescara. Torniamo al concerto di Eros Ramazzotti,
0: wow,
2: allo Stadio Olimpico.
0: Com'è stato, ragazzi? Dai, adesso vi chiamiamo.
3: Ciao, sono Dino, sono una guardia e sono di turno di notte. Alle 6 finirò.
0: Dai Dino, grazie, ti abbracciamo. Sentiamo se rispondono Eric e Cinzia. Vi stiamo chiamando, ragazze. Rispondete.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Io sto tornando a casa dopo aver suonato ad un matrimonio di stranieri ricchissimi. Io suono il sassofono e ho suonato con una party band straniera.
0: Ma sai che il sax sta andando. Ciao, pronto?
5: Pronto?
0: Eccole, Erika e Cinzia.
5: Ciao.
0: Ciao, buonanotte, benvenute. Siete
5: buonanotte.
0: In diretta.
5: Ciao a tutti.
0: Certi amori regalano
5: un'emozione per sempre.
0: Brave.
5: Siamo pronte.
0: Brave ragazze, com'è stato Eros?
5: Bravissimo, super. È il mio 11° concerto di Eros.
0: Senti, ma tu sei Cinzia o Erika? Così.
5: Allora, io sono Erika.
0: Sì. Ok, ma 11 concerti, no? La cosa che ti sorprende qual è? Che magari ogni volta metto un pezzo diverso, cioè la scaletta cambia. Cioè, per una che si fa tutti i concerti di Eros, c'è qualcosa che cambia ogni volta? Se dovessi dirlo a chi magari
5: guarda,
0: ha...
5: Questo concerto è stato meraviglioso perché è stato proprio una raccolta dei suoi più grandi successi.
0: Oh, quindi ha fatto anche pezzi magari meno conosciuti?
5: Sì.
0: Tipo uno che ti ha fatto impazzire quando l'hai sentito e hai detto no, non ci posso credere!
5: Sassi storica, antico, cioè delle chicche, quelli sono i veri intenditori,
0: Senti, invece Piccola Pietra l'ha fatta?
5: No.
0: Però quello è un pezzo veramente bello.
5: Lo so, però no, non l'ha fatta, però dai, ne ha fatti tantissimi altri che comunque
6: musica,
5: vabbè,
0: come si chiama la canzone? Mi ricordo come fa, perché la cantavo da ragazzo, cioè avevo il disco.
5: Sì,
0: quella che fa quando la festa comincerà,
5: tu sarai regina. Allora guarda, questa canzone si chiama Per me per sempre.
0: Per me per sempre, bellissimo.
5: E mio marito me l'ha dedicata il giorno del matrimonio, quindi
0: per me per sempre.
5: Bravo,
0: bellissima. No, ma su Eros sono molto preparato. Per esempio, Sta passando novembre, è un altro pezzone che non so se fai concerti, ma è una roba da lacrime, bellissima pure quella canzone lì, veramente molto bella. Però insomma, delle più popolari chiaramente ce ne sono tante altre che sicuramente avrà fatto e vi avrà fatto piacere ascoltare. Ragazze, buon rientro.
5: Grazie mille, buona continuazione.
0: Ciao, sarà l'aurora.
5: Ciao, Aurora.
0: Ciao ragazzi, buon rientro. Ciao. Se volete raccontarci la vostra notte, fatelo con un audio al 38822 38822. Questa è la notte dei guerrieri.

0: Sorry, scusa, lo sento, nella notte dei guerrieri, qui su RDS. Ci siete voi e la vostra notte, vi sentiamo.
1: Ciao, sono Luca da Paina. Ciao, e Luca. Sto andando a recuperare una mia amica a casa sua e insieme a sua sorella e a suo cognato andremo quest'oggi a Lisbona per una settimana di mini vacanza, via.
0: Oh, ciao. Lisbona, ciao, mini vacanza a Lisbona. Cerca su internet, o comunque se non hai già un itinerario prestabilito, ma credo che vi siate preparati abbondantemente, puoi chiedere cosa fare a Lisbona in 3 giorni. Ci sono un sacco di consigli, tipo iniziare da Piazza del Commercio, percorrere l'Arco di Rua Augusta, salire verso il quartiere più antico e caratteristico, in questo modo potreste perdervi tra i vicoli ammirando gli scorci del Belvedere, come il Miraduro de Santa Lucia. Lucia sarà. Vabbè, insomma, ci sono diverse cose da fare, in bocca al lupo per questo viaggio. È sempre bello andare a visitare una città, magari quei 2-3 giorni, capito? E te la cavi magari con poco, in un periodo in cui non è altissima stagione, dove non ci sono magari troppe persone in giro, riesci a goderti anche quello che speri e quello che vorresti goderti effettivamente nel corso del viaggio. Sentiamo ancora.
2: Ciao Ale, sto rientrando da Palermo dopo una bella serata tra amici. Sono di Reggio Calabria, un paio d'ore di macchina.
0: Ciao, buon rientro.
3: Ciao, Lorenzo da Prato, sulla linea Firenze-Pisa, Pisa-Firenze.
0: Sì.
3: E che ci vuol fare questo della notte? Si lavora,
0: si lavora.
3: Sui bus.
0: Ciao.
3: Buona serata e buona nottata, grazie per la compagnia.
0: Buon lavoro a te, sentiamo ancora, dai, l'ultimo.
4: Sono Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
4: Sto tornando a casa nel mio appartamentino che ho in città, perché ho aspettato mia figlia che tornasse a casa a Lainate per un abbraccio.
0: Che carino.
4: E per portare via un saluto di un bambino che vedrò solo fra pochi giorni.
0: Che bello!
4: Perché domani si lavora presto.
0: Vai Andre, ciao, un abbraccio a te. Grazie amici, tra poco parleremo anche di sport. Sta cominciando Argentina-Algeria, dei mondiali che si stanno giocando in Canada, Messico e Stati Uniti, ma si sono giocate altre partite importanti. Ha giocato la Norvegia, la Francia. Ne parleremo tra poco. Prima però, come sempre, a quest'ora torniamo in redazione. Uno degli appuntamenti del giorno è RDS Green e lei è Roberta Lupi. Sentiamo.
5: Scoperti nuovi organismi marini negli abissi. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
6: Numerose specie ed ecosistemi diversi come i coralli bambù e i giardini di spugne sono stati ripresi per la prima volta in alta risoluzione nelle profondità marine e artiche. È stato possibile osservare come queste creature colorate vivono e interagiscono. Abbiamo filmato e raccolto campioni da un monte sottomarino finora inesplorato, sottolinea Greenpeace. Dopo la sua spedizione durata 1 mese che si è conclusa qualche giorno fa a Bergen in Norvegia. Un importante passo avanti nella conoscenza degli abissi artici che potrebbe fornire elementi decisivi per l'istituzione di nuove aree marine protette.
5: Questa è RDS.
0: Grazie Roberta Lupi, questa è RDS, dici bene, e questa è la notte dei guerrieri di RDS. Alle 3 in punto in questo 17 di giugno 2026, tra poco parleremo anche di sport, in particolare di calcio. Si stanno giocando i mondiali, proprio in questi minuti sta per cominciare Argentina-Algeria, la prima partita, il debutto dei campioni del mondo in carica che hanno vinto l'ultima edizione 4 anni fa, lo ricorderete, in Qatar nel 2022. Ne parliamo tra poco anche con i vostri audio, se volete continuare a raccontarci la vostra notte fatelo con un vocale al 388-22-388-22. Subito una nuova sequenza mixata che comincia da Giovanotti.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Se è un grande successo, suona su RDS. Se è un grande successo, suona su RDS.
1: Alex Warren.
2: Alex Warren.
1: Fever Dream.
0: Il ritmo dell'estate.

0: come tanti altri artisti emergenti, Samurai J, che già era molto conosciuto per alcuni dei suoi grandi successi diventati virali sui social, in particolare su TikTok, tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario, ve lo ricorderete. Poi è arrivato Ossessione con il suo Sanremo, che è stato a livello di viralità pazzesco, anche se non è arrivato altissimo in classifica. Questo è il suo nuovo grande successo per questa estate 2026, che si chiama Flamenco Paranoia, l'abbiamo riascoltato in chiusura di Sequenza Mixata nella notte dei guerrieri. E a proposito di estate e a proposito di grandi successi e tormentoni, l'RDS Summer Festival a Rimini questo weekend raddoppia. Venerdì 19, quindi dopodomani, un super party per ballare con ospiti speciali come Marvin e Andrea Prezioso per festeggiare la storica Notte Rosa, e poi sabato 20 un grande live con tutti gli artisti del momento. Sul palco troverete ovviamente anche la nostra Anna Pettinelli insieme a Leo Di Bello. Scaricate l'app di RDS e scoprite com'è facile acquistare il nostro Summer Kit con tutti i nostri nuovi gadget, che vi darà diritto anche a vivere la serata in prima fila. RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Poco un po' di sport, parliamo dei mondiali, si sta giocando Argentina-Algeria, ma non solo, state qui, c'è Tom Walker.

0: Drive Safe, Miles Smith su RDS nella notte dei guerrieri, c'è lo sport.
1: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Sto facendo una riflessione guardando Argentina-Algeria, che è stata sbloccata poco fa dal quasi 39enne Leo Messi, che segna il primo gol dell'Argentina, campione del mondo in carica in questo mondiale, sblocca il risultato. Lui che compirà 39 anni la prossima settimana, mercoledì prossimo, il 24 giugno, classe 1987. E stavo riflettendo su una cosa: ci prende sempre un po' la nostalgia quando parliamo di calcio, no? Ma quant'era forte l'Argentina con Maradona, quanto era forte il Brasile quando c'era Ronaldo, Ronaldinho, Romario, quanto era forte la Francia di Titi Henry, quanto era forte

l'Italia di Totti, Del Piero, Baggio, eccetera eccetera. Però ragazzi, la fortuna di vedere, di vivere un'epoca in cui stiamo vedendo la storia di Leo Messi, che è riuscito a vincere il mondiale già abbastanza maturo, perché lo ha vinto nel 2022, 4 anni fa, e il fatto che abbia segnato il primo gol dell'Argentina in questo mondiale a quasi 39 anni è veramente una storia incredibile. Tra l'altro stavo ascoltando la telecronaca, insomma, si raccontava di come Messi è a 14 gol fatti in un mondiale, agganciato Mbappé, che con la Francia ieri ne ha fatti 2 al Senegal, e in questo momento è a meno 2 dalla vetta che è occupata da Miroslav Klose, che è il bomber all time ai campionati del mondo di calcio in questo momento, al primo posto. E quindi veramente una storia tutta da scrivere per un campione come Messi. E poi è anche bello vedere che queste nazionali hanno dei campioni che chiamano e rispondono, no? Chi fa doppietta, poi c'è quello che risponde. Giocherà il Portogallo nelle prossime ore, quindi anche Cristiano Ronaldo sarà chiamato a rispondere al rivale di sempre che ha già timbrato. Insomma, veramente un mondiale entusiasmante. Se non c'è l'Italia, e questo sappiamo quanto ci duole, quanto ci fa male, però sicuramente le storie che arrivano anche dalle altre nazionali sono molto interessanti e fanno molto piacere, no? Soprattutto quando poi si tratta di un grande campione, un grande sportivo come Leo Messi, che sicuramente può dividere ma mette un po' d'accordo tutti, così come mette d'accordo tutti Erling Haaland, che ne ha fatti 2 anche lui all'Iraq con la sua Norvegia. Norvegia ha vinto 4-1 nella partita che si è giocata nella notte poco fa, e oltre a lui hanno segnato anche Østergaard e Berg, che ha chiuso il risultato. Non è stata una bellissima partita, ma sicuramente, insomma, la Norvegia si conferma una delle nazionali più interessanti di questo mondiale. Lo sappiamo bene perché ci abbiamo perso 2 volte e quelle 2 sconfitte ci sono chiaramente costate il primo posto nel nostro girone di qualificazione, tanto che poi, arrivati secondi, abbiamo dovuto affrontare il playoff che abbiamo amaramente perso ai rigori con la Bosnia, e ce lo ricordiamo credo abbastanza bene un po' tutti. La Francia, lo dicevamo, ha vinto 3-1 contro il Senegal, partita molto aperta e molto combattuta, quindi il risultato è un po' bugiardo. In realtà la Francia è una squadra talmente forte che, anche se non gioca la sua miglior partita, sicuramente arriva ad un certo punto, no, che riesce con le giocate dei suoi campioni a sbloccare il risultato e a portarlo dalla sua parte. Hanno segnato, come detto, Mbappé, che ha aperto le danze, l'1-0 e poi il 3-1. In mezzo c'erano stati il gol di Barcola, 2-0, e poi aveva accorciato un Baye del Senegal per il momentaneo 2-1. Mentre sempre nella giornata di ieri, un'altra partita che si è giocata, altre 2 in realtà, Iran-Nuova Zelanda finita 2-2 e Arabia Saudita-Uruguay, che invece si è chiusa anche questa con un pareggio. Prossime partite alle 6 di mattina, quindi tra 2 ore e mezzo, giocano Austria e Giordania, imperdibile. Se volete dormire non fatelo, perché c'è questo big match da seguire. E poi, come detto, alle 19 scende in campo Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo contro il Congo, mentre nella serata di mercoledì alle 10 di sera si gioca anche Inghilterra-Croazia. Un mondiale che sicuramente sta facendo tanto discutere, ma ripeto, le storie legate a questi campioni non possono che attirare un po' la nostra attenzione. Vi aggiorneremo su Argentina-Algeria. Al momento siamo al 23esimo e l'Argentina, come detto, vince 1-0 con il gol del grande Leo Messi. RTL.

0: Church of Years su RDS nella notte dei guerrieri. Leggevo che qualcuno specificava come alcuni campioni, no, nel mondo dello sport in generale, non soltanto nel calcio, guardate per esempio uno come Yannick Sinner, siano anche riescano magari a diventare dei grandi campioni, ad essere stimati e ammirati da tutto il mondo proprio anche grazie alla vita che riescono a condurre, nonostante la popolarità, la fama, i soldi, la ricchezza. Cioè questi possono fare veramente quello che vogliono, però il vero sportivo, il vero talento non è tanto nelle doti che hai, tecniche, perché sì, quelle le hai, ma ne nascono diversi, no? Guardate l'esempio Yamal, di cui si discute tantissimo, tra l'altro ultimamente sono uscite anche indiscrezioni legate ad una sua presunta figlia che avrebbe avuto con una ragazza italiana dopo uno dei tanti festini, visto che insomma se ne parla, poi da qui a capire se è vero o non è vero, ce ne passa, però il fatto che Yamal sia anche, vista la famiglia che ha, insomma uno abbastanza turbolento fuori dal campo, e questo a volte non ti garantisce, no, un futuro da campione, perché il vero campione è poi quello che te lo dimostra anche fuori dal campo. Non a caso tutti i più grandi, fatta eccezione forse per qualcuno, fuori dal campo sono sempre stati e hanno sempre avuto dei comportamenti esemplari. Se è vero che c'è qualche eccezione tra i grandi campioni, senza stare qui a citarli perché li conoscete, è vero anche però allo stesso modo che tutti quelli che avevano un grande talento ma che non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta a diventare dei grandi campioni indiscussi proprio a causa del loro comportamento avuto fuori dal campo. Ne possiamo citare diversi, uno che mi viene in mente, di cui mi dispiace anche parlare così, però insomma è Balotelli, che aveva secondo me grandissimi doti tecniche, però purtroppo la testa non l'ha fatto andare avanti chissà quanto, forse quanto avrebbe potuto, le soddisfazioni se ne tolte, perché insomma ha vinto una Premier col City, qualcosa l'ha fatto di importante nella sua carriera, ma forse avrebbe potuto avere un epilogo, ecco, diciamo un po' più sereno, un po' più, ecco, come un campione meriterebbe. Un altro è Cassano, che addirittura ha avuto il pregio, no, di essere chiamato al Real Madrid, ma sappiamo poi com'è andata la sua carriera. Questo insomma per dire che un campione come Leo Messi, per tornare all'origine del nostro discorso, è un vero campione anche per la vita che conduce fuori dal campo, così come tanti italiani anche che hanno avuto grande successo, non soltanto per le loro gesta sul rettangolo di gioco, ma per quello che hanno sempre dimostrato a livello etico, che direi è una parte fondamentale che forse tra i giovanissimi si sta un po' perdendo. C'è il nuovo di Merck & Cremont.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: Music. Novità.
2: New music. Novità RDS. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Partenope. Yeah!

0: Flaca, Rabbè de Palo su RDS nella notte dei guerrieri. Ci sono anche diverse notizie legate al mercato di alcune squadre italiane che ancora non è, insomma, entrato nel vivo, però si stanno muovendo. Oggi dovrebbero essere, 25 anni dal secondo scudetto della Roma. Ci ho preso 17 giugno 2001, era un Roma-Parma, se non sbaglio. La Roma vinse lo scudetto, il suo terzo scudetto della sua storia. E a proposito di Roma, pare sia sempre più vicino l'accordo con Greenwood, questo calciatore che ha fatto molto bene in Francia in questi anni al Marsiglia con De Zerbi, e che Gasperini sembra volere a tutti i costi per rendere, insomma, l'attacco della Roma ancora più pericoloso, ovviamente considerando che c'è già Malen. Si parla anche di una possibile cessione, forse per finanziare poi questo mercato, che è quella di Koné, su cui pare ci sia l'Arsenal, anche se poi la cosa è stata parzialmente smentita, mentre le altre continuano a navigare un po' nel buio. Si parla addirittura della Juve di alcune cessioni illustri, uno di questi per esempio potrebbe essere Cambiaso. E poi piano piano si stanno insediando i nuovi allenatori, i nuovi direttori sportivi. Per esempio nel Milan, lo abbiamo detto anche ieri, sarà Amorim il prossimo allenatore. Carnevali è il nuovo direttore sportivo della Juventus. D'Amico sarà il nuovo sportivo della Roma, ufficializzato ma pienamente operativo a partire dal 1 luglio, quando si aprirà poi la sessione di calciomercato estiva. Insomma, diversi movimenti che in questo momento, anche con i mondiali in corso, sono un po' in stand by, anche per capire come cambierà il mercato in base ad alcuni calciatori che potrebbero lievitare il loro cartellino, oppure quelli che, non comportandosi bene a livello tecnico al mondiale, potrebbero invece andare in discesa libera. Chiudiamo qui l'argomento sport e tra poco parliamo d'altro.
1: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
2: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Notizie incredibili dal mondo, ce n'è una in particolare da rimanere a bocca aperta, ve la raccontiamo tra qualche istante. Intanto Emma.

Love, Madonna e Sabrina Carpenter qui su RDS nella notte dei guerrieri. Alle 3.48 arriva il momento delle notizie più golose, gustose, succose delle ultime ore. Ce ne sono diverse, ma una che mi ha colpito è l'incredibile impresa di questo tizio, questo pescatore statunitense, si chiama Elliot Sudal e sta facendo il giro del mondo, appunto la sua impresa, a mani nude, senza particolari strumenti. Pare abbia salvato da morte certa uno squalo bianco, liberandolo da un amo e riportandolo in acqua. Sto guardando il video, è impressionante, perché questo tizio originario del Massachusetts, appunto negli Stati Uniti, ha pubblicato il video del salvataggio, che è avvenuto lo scorso 7 giugno, quindi parliamo di una decina di giorni fa. Grazie alla sua esperienza da pescatore ha trascinato a riva questo esemplare di squalo bianco di circa 3 metri a mani nude. No, ragazzi, il video fa impressione, perché cioè, comunque è abbastanza non comune vedere una scena del genere. Lo teneva per la coda, è riuscito a non rimanere ferito e poi, arrampicandosi sul dorso di questo squalo, oltre 100 kg di squalo bianco, ha rimosso l'amo che gli era rimasto conficcato nella bocca. Quindi poi lo ha rilasciato in acqua. Considerate che tutto ciò, gli squali bianchi sono una specie protetta negli Stati Uniti e devono essere rilasciati immediatamente se catturati, anche in modo accidentale. Ovviamente lui non voleva catturarlo, ma anzi voleva dargli una mano liberandolo da questo amo, e in un certo senso lo ha praticamente salvato. E ovviamente tutto quello che lui ha fatto, il video e il salvataggio di questo squalo bianco, hanno attirato l'attenzione della National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, che chiaramente lo avrà convocato per fargli anche magari un'intervista. Storie che arrivano dal mondo.

0: RDS, se sto viaggiando me la deve far ascoltare. E così è stato, eh. Potential di Sombra qui su RDS nella notte dei guerrieri alle 3.58, quasi le 4 del mattino, e voi già lo sapete, già lo sapete.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Giuse da Genova. Sveglia. 3:15, direzione lavoro.
0: Ecco, lui è uno di quelli che si svegliano presto al mattino per andare a lavorare, e tra poco, nella prossima ora, mettiamo in palio ben due RDS bag. Una verso fine ora, verso le 5:20, giocheremo a Senti Che News, ma prima, tra qualche istante, c'è la sfida eterna delle 4 tra le due categorie che si incontrano, si salutano, chi dice buongiorno, chi buonanotte, la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi, che finiscono la loro giornata, e invece quelli che si svegliano presto e che la cominciano. Quindi vogliamo sapere a quale categoria di lavoratori notturni appartenete con un messaggio vocale. Diteci anche chi siete, dove siete, cioè arricchitelo un pochino, la vostra città, cosa fate nella vita, e ci dite se siete di quelli che si svegliano molto presto oppure se andate a dormire molto tardi. Il numero 388 22 388 22, messaggi vocali da registrare e inviare adesso. Vediamo che tra poco si gioca. Prima però le previsioni del tempo, per capire come saranno nelle prossime ore in Italia, con gli esperti di Trebi Meteo.
2: Nel corso dei prossimi giorni l'anticiclone subtropicale tornerà a espandersi verso l'Europa e dunque anche sull'Italia, garantirà già un mercoledì di tempo decisamente stabile su tutte le nostre regioni, ancora un po' di variabilità al pomeriggio, specialmente sui rilievi, ma ormai con basso rischio di fenomeni al più molto localizzati, solo sulle vette più elevate. Temperature in aumento, massimi mercoledì già oltre i 32-33 gradi in pianura al centro-nord, più contenuti i valori sulle coste e al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno guerrieri, buongiorno!
0: Buongiorno, le 4 in punto in questo 17 giugno, è mercoledì. Buongiorno, buonanotte, insomma dipende un po' dai punti di vista, a tutte le guerriere e i guerrieri che sono all'ascolto in questo momento, vi abbracciamo anche sul 265 del digitale terrestre, li trovate come sempre alla nostra RDS Social TV. Tra poco tocca a voi, vogliamo sapere a quale categoria di lavoratori notturni appartenete, se vi svegliate molto presto, se andate a dormire molto tardi, è l'eterna sfida delle 4, la categoria vincitrice come sapete avrà diritto ad un sorteggio e uno di voi si porterà a casa un RDS bag. Partiamo da Simple Plan.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore. I Piaio, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
0: Dolce Nera, Epopea.
3: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo con Romantica, le 11:21 di questo mercoledì 17 giugno su RDS con Anna e Sergio.
1: Abbiamo visto come il rischio non è tanto poi nell'oggetto che possiedi, ma il rischio che l'adrenalina che è nel rubarlo. Hai parlato di bicchieri. Era una dilettante. Sentite.
2: Buongiorno Anna, buongiorno Sergio.
1: Ciao. Buongiorno.
2: Guarda, la zia di mia moglie una sera si è presa addirittura il tavolino con le sedie di un tavolino del bar dopo che avevano chiuso.
0: Siete pazzi.
1: Il bar aveva chiuso, il giorno dopo non aveva ma che fine ha fatto?
0: Ma che si dice?
1: Aspetta. Tu, vabbè, era un bar, ma tu andresti mai a rubare in chiesa?
3: Senti. No. Io e mia moglie, in un ritiro con la parrocchia, ci siamo portati via due sedie. Erano stupende, andavano bene per la stanza di mia figlia appena ristrutturata con i mobili nuovi.
0: Sì.
3: Abbiamo rischiato, ma è stato bellissimo andare via con le due sedie. Ci siamo sentiti due supereroi.
0: Addirittura.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Buongiorno. Chissà come sono rimasti gli amici del ritiro della parrocchia. Dice, vabbè, qui è tutto sicuro. Vabbè.
0: Salutiamo Sediamen.
1: Sì, salutiamo Sediamen e consorte.
0: Il super.
1: Senti, Sergio, c'è qualcuno che vorrebbe dirti che anche tu rischi moltissimo.
0: Perché?
4: Brescia, la pesca strascica è vietata.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo.
1: Allora, a mare, ma sulla terra. Sergio, sei in contravvenzione. Adesso vado a vedere quanto paghi per la pesca strascico. Vabbè. Torno subito.
0: Mi pento.
5: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
6: Pronto?
7: Buongiorno, salve. La gestione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
6: Sì.
7: Lei ha buttato purtroppo dei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
6: Ma io nel via i pannolini li butto all'indifferenziato, i pannolini, signore.
7: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio. Non so sto bambino che si mangia.
6: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
7: Sì, è uno scherzo, sei diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto.
5: L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
8: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
13: Valigia che non si chiude, volo.

0: Che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al fan, posso partire anche senza pigiama, ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò, l'unico bagaglio indispensabile per la tua estate. Scopri tutte le nuove collezioni su sagapò.it e nelle migliori gioiellerie. Mostrati in tutto il tuo splendore. Ti aspettiamo alla prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
6: Allora, la multa per la pesca a strascico è da 2.000 a 12.000. Se paghi subito, caccia 4.000.
7: Benissimo.
6: Se poi la specie è protetta, arriviamo a 75.000.
7: Ottimo. Sequenza mixata.
8: Scusa amore, ma non lo sapevo.
9: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole. Rolling Stones,
10: Rolling Stones. La tua musica, la tua estate. Con RDS
9: 100% grandi successi.

Annie Lennox, bellissimo questo pezzo, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 11.39 di questo mercoledì su RDS con Anna e Sergio. Cara Annuzza, torna all'RDS Summer Festival, sì. E torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget.

0: gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
1: È un kit fantastico, sì, con i nostri gadget, e bisogna intanto scaricare la nostra app, perché se non ce l'avete, e lì scoprirete come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in prima fila in esclusiva per il possessore del Summer Kit, e scoprire anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
0: E allora cosa aspettate? RDS Summer Festival, un festival portata di mano. Scaricate adesso l'app di RDS e vivete l'evento da protagonisti.
1: Olè!

0: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
12: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
11: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
12: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
11: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è mai troppo tardi per...

0: direttamente da Palermo, Dua Lipa Illusion alle 11:49.
1: Ma che da Palermo? Da quel lì che è partita.
0: Lei si chiama Dua Lipa, significa Palermo.
1: La targa
0: Palermo.
1: Scusa, non ci avevo pensato. Chi va a fare la maturità domani mattina? Tanti ragazzi italiani. Sì. Alle 7:45 sarà in aula all'Istituto Minerva di Roma. Lui.

0: Vinazzi ha 70 anni e domani punta il diploma al liceo delle scienze umane, indirizzo economico-sociale. Ha raccontato in un'intervista, stamattina abbiamo provato a contattarlo, ma Enzo è a ripetizione.
1: Sì.
0: Ha detto, Anna, non posso, perché ho tre ore di ripetizione e devo studiare, perché domani devo fare il tema.
1: Lo salutiamo. Lo salutiamo,
0: gli facciamo in bocca al lupo. Ha detto che ha fatto un anno di ragioneria e a 16 anni ha lasciato la scuola per andare all'istituto scientifico, perché c'era una ragazza che gli piaceva tantissimo, quindi lui ha cambiato scuola per una ragazza e ha detto lo stesso motivo per cui ha cominciato a cantare per le donne. Lui non siamo andati un po' a vedere la storia scolastica di altra gente del mondo della musica e non solo. Albano ad esempio non ha mai preso il diploma, ha detto che in un'intervista ufficiale ha raccontato di aver frequentato l'istituto magistrale a Lecce da ragazzo, ma di essere stato bocciato al secondo anno e di aver abbandonato definitivamente la scuola a 15 anni per dedicarsi alla musica e trasferirsi al nord.
1: Pare che sia andato dal professore a dire datemi il diploma, santa miseria.
0: Ironicamente dichiarato non ho fatto la maturità, mi sono diplomato all'università della vita e lì a pieni voti. Come smentirlo? La carriera di Albano parla per lui. Altri del mondo della musica?
1: Saldavinci per esempio ha raccontato di non averlo completato gli studi superiori da ragazzo e di aver recuperato l'esame di maturità, il diploma di ragioneria, solo nel 2009 all'età di 40 anni.
0: Però
1: Simone Cristicchi, cantatore romano straordinario, lo ricordiamo a Sanremo con Ti regalerò una rosa nel 2007, ha un percorso scolastico molto particolare, da ragazzo frequentava licea classica, decise di abbandonare gli studi, un passo dal traguardo per dedicarsi poi interamente alla musica. Anni dopo, avvertì il forte desiderio di completare quel cerchio rimasto aperto, si è iscritto alla scuola serale, ha sostenuto l'esame di stato prendendo il diploma di maturità a 32 anni.
0: Beh, non tardissimo.
1: Sì, poi ce ne altri, per esempio l'attore hollywoodiano Mark Wahlberg, candidato all'Oscar per Departed, ha avuto l'infanzia e adolescenza spaventosamente turbolente a Boston, problemi con la giustizia, dipendenze, nel 2013 all'età di 42 anni ha assunto un tutor e ha studiato di notte sui set dei suoi film per un anno intero, riuscendo a superare gli esami e ottenere il diploma superiore
0: a 42 anni, vedi?
1: Sì, e anche Steven Spielberg pensa, il caso più curioso di tutti, il leggendario regista premio appunto Oscar, abbandonò la California State University negli anni 60 e gli mancavano solo tre esami alla fine, poi cominciò a studiare nel 2002, ben 34 anni dopo aver interrotto gli studi a 55 anni. Spielberg ha completato i corsi mancanti e ha consegnato una tesi, si è laureato in cinema, insomma.
0: Si è laureato in cinema, cosa strana. Anche Claudio Baglioni si è poi laureato, che laurea interrotta, architettura a 53 anni, perché sai, gli era scoppiato il grande successo tra le mani ed è difficile tornare sui banchi quando devi fare tournée e concerti e diventi famoso. Va bene, in bocca al lupo a tutti i maturandi, tutti che domani mattina alle 8 chineranno la testa su quel tema.
1: Siamo vicini
0: tantissimo.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Glielo chiediamo ai peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno ragazzi. Più che stasera, guarda cosa faremo tra poco. Siamo pronti a regalare una meravigliosa gift card da 100 euro.
3: Bella.
4: La tradizione del mercoledì in collaborazione con
3: tutti i taxi, per tutti.
4: Sapete già tutto, sapete.
3: No, sappiamo tutto, sono tre ore di programma.
4: Questo è un
3: momento.
2: Volete sapere la città di stamattina?
3: Sì,
2: non si può.
4: Dai, dillo.
2: No, si può fare.
4: Lettera.
2: Allora, vi do un indizio.
3: Vai.
2: È un'isola.
4: La città.
3: No, la città.
4: Coincide con.
2: Non è una città.
4: È un'isola che coincide con la città.
2: È un'isola.
3: Bella. È un'isola, quindi che ne so.
4: Il campo si restringe a solo 3.809.
3: In Italia o nel mondo?
2: In Italia. Sto guardando gli indizi che hanno dato loro stamattina.
3: Sì. Vabbè.
2: Basta.
3: Potrebbe essere
2: tutto.
3: Alicudi, Filicudi, che ne so, Vulcano.
2: Potrebbe essere tutto e niente.
3: Pantelleria.
1: Può essere
3: Lampedusa.
1: Tutto.
3: No? Vabbè, non possiamo dire niente.
1: Non possiamo dire.
3: Va bene.
1: Vi lasciamo ai peggio e ringraziamo il buon Severini. Che
3: noi torniamo domani. Grazie Friscia, grazie a tutti.
1: Ciao,
3: voi. Un bacio,
1: ciao,
3: buona
2: ragazzi.
3: Giornata.
2: Ciao.
5: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi
1: con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
4: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Bloomberg pubblica i 14 punti del memorandum che venerdì sarà firmato da Stati Uniti e Iran. Le due parti si concedono 60 giorni di tempo per siglare un accordo definitivo che dovrà essere approvato con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E intanto il G7 in Francia sostiene l'intesa ed è pronto a contribuire. Il petrolio crolla del 10% sulla scia dell'intesa tra i due paesi. Si attesta al di sotto degli $80. L'Agenzia Internazionale dell'Energia rivede al ribasso le previsioni della domanda di greggio a livello globale. L'omaggio al cardinale Camillo Ruini, scomparso a 95 anni in questi minuti, si apre la camera ardente al seminario romano minore dove il porporato viveva dal 2008. A Napoli i crimini compiuti da minori, si valutano misure per gli under 14 con l'autorità giudiziaria. Lo annuncia in Parlamento il prefetto Michele Di Bari, sentito in commissione antimafia.
5: Noi abbiamo avuto delle evidenze molto concrete di ragazzi di 14, 15 anni, di 13, di 12, di

0: 10 anni che delinquono, addirittura due ragazzi di 8 anni. E tanto è che io mi faccio sempre la medesima domanda: dove stanno i genitori?
1: Circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. I treni alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni e cancellazioni. 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
2: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Che cos'è un campione? Difficile definirlo a parole in 100 secondi. Qui però ne bastano molto meno. Lionel Messi, 40 anni. La notte scorsa è sceso in campo alla guida della sua Argentina nel mondiale di calcio, il suo sesto mondiale di calcio. Sapete cosa vuol dire? 20 anni alla guida di una nazionale, 20 anni da fenomeno. E non c'è soltanto questo, la partita era quella con l'Algeria. Ha fatto 3 gol l'Argentina e tutti e 3 li ha segnati lui, Lionel Messi. 40 anni, classe purissima, campione. Ci sarà poi Cristiano Ronaldo che dovrà emularlo in tutto, sesto mondiale e chissà anche se a suon di gol. Ma resta la straordinaria avventura sportiva di un campione che non è certo alto, non è stato certo favorito dal fisico, eppure da più di 20 anni ci dimostra che cos'è una classe superiore. È andato a giocare negli Stati Uniti negli ultimi anni, ma questo non gli ha tolto evidentemente la voglia di essere competitivo e di vincere. Competitivo e vincere. Competitivo si fa per dire. Il problema degli altri è essere competitivi con Messi e forse da stanotte anche con la sua Argentina, che è la detentrice del titolo mondiale. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Hai perso i pension di RDS? Hai sbagliato
5: male,
4: perché non sono ancora
5: male.
4: Partiti.
5: Male, senti, avete perso. Comunque è sempre un male. In generale dico nella
4: anche
5: settimana.
4: In passato.
5: Buongiorno Giovanni
4: anche
5: Vernia.
4: Anche 4-5 anni fa.
5: Certo.
4: No, lì
5: sempre.
4: Era un bene secondo
5: no,
4: me. Cioè, anche noi non ci potevamo sentire.
5: All'inizio bene ma non benissimo.
4: Anche adesso
5: diciamo.
4: Non è che.
5: Siamo migliorati un po'.
4: Bah, un pochino. A volte sì, a volte
5: che
4: no.
5: Basta.
4: Vediamo oggi che succede. Ai comandi di Milano Petra Loresan.
5: Eccola qua. Ai comandi di Roma Giovanni
4: no,
5: Vernia.
4: No, io non comando, sei tu che comandi.
5: È sì. Vero.
4: In questa
5: sono
4: famiglia comandi.
5: Sempre.
4: La signora RDS in regia Linda Gravella, tra poco il gioco in collaborazione con tutti i pazzi per RDS in palio una gift card a 100 euro.
6: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Tommasi?
1: Sì.
0: A che ora si può giocare Vai con i ricchi?
1: Allora, vai con
2: ricchi. Settimana prossima.
1: Settimana prossima.
2: Questa
1: torna
2: è la
1: vai
2: settimana
1: con...
2: di traduce e canta.
1: Poi la sistemiamo questa cosa. Io sono per il ritorno di Vai con Riff a tutta
2: a settembre.
1: A tutta
2: si
1: mandata.
2: Ritornerà.
1: Sì, sì,
2: si
1: secondo me.
2: Tornerà a pieno regime con tutte le rubriche.
1: Ok.
2: Va bene.
1: Sì,
2: amici.
1: Andiamo verso l'estate, quindi fateci un po' riposare. Insomma,
2: sì.
1: Faremo riposare un pochino anche il cabaret.
2: Anche
1: faremo
2: le
1: riposare
2: le rubriche, sì.
1: Anche
2: sì.
1: Roberta Lanfranchi, facciamo riposare un attimo sta donna.
2: Roberta Lanfranchi fino al 10 agosto è qua,
1: sì,
2: che...
1: sì, però insomma diamo le più spazi. Facciamo
0: anche una arriva da Lanfranchi, anche una arriva.
2: Arrivata da 20 minuti, grazie.
1: Arriva sempre tardi a Lanfranchi, ragazzi.
2: Che coraggio. Allora,
1: pensavo
2: va bene.
1: Peggio.
2: Ma figurati, ci mancherebbe altro. Lo dico a te in fuori onda adesso. Mando la pubblicità e poi ti rispondo come vorrei.
1: Te lo ricordi il nostro amico?
2: Chi?
1: Che si chiama Lione di cognome e Checco di nome, te lo ricordi?
2: Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme,
1: sì.
2: Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival, venerdì 19 una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotte Rosa per l'appunto e sabato 20 il grande live con Vai,
1: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
2: Ma una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
1: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
2: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Corri da Penny! Dal 18 al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni.

0: Informazioni su penny.it.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa.
5: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Allora oggi è mercoledì, quindi dopo la sequenza ci sarà Parole Impossible.
8: Bravo.
7: Parole Impossible.
8: Bravo.
7: Avevo questa certezza e ve la volevo comunicare.
9: Sinceramente non lo so e non mi interessa.
7: Ah, ok.
10: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore. Papà, buona
11: domenica. L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Vai, dai, dai, chiedo.
1: White Flag su RDS.
0: Bella, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Bella, proprio per dire bella.
0: Bella patatona.
1: Allora, Daido dicevi di...
2: Scusate, ma l'avete già detto chi canta quella canzone?
1: Daido.
0: Daido, Daido. White non abbiamo flag. Detto chi l'ha suonata, però non abbiamo tutti
1: no,
0: i musicisti sotto mano.
1: Se vuoi cercarlo tu.
0: No, non c'è bisogno.
1: Allora, amici, tra poco c'è il Parole Impossible.
0: Tuo.
1: Quindi sì, la parola l'ho scelta io, e quindi è una parola che non usiamo praticamente più o la usiamo pochissimo nel nostro parlare quotidiano. Dovrete dirci il significato e fare con questa parola una frase di senso compiuto.
0: È un modo per ripassare la nostra lingua, sì, ormai sbertucciata da tutti i social, da tutti i WhatsApp, da tutti gli acronimi, da tutte le abbreviazioni, che vogliamo invece riportare, perché l'italiano è una lingua viva, bella, varia, e insomma valorizziamola.
1: 38822 38822, prenotatevi.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, la sezione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
4: Sì.
5: Lei ha buttato purtroppo nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
4: Ma io nel video i pannolini li butto all'indifferenziato, i pannolini, signore.
5: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio. Non so sto bambino che si mangia.
4: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
5: Sì, è uno scherzo, sono diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto.
3: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che ava, che ava, che va, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Valigia che non si chiude, volo che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al phone, posso partire anche senza pigiama, ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò, l'unico bagaglio indispensabile per la tua estate. Scopri tutte le nuove collezioni su sagapò.it e nelle migliori gioiellerie. Mostrati in tutto il tuo splendore. Ti aspettiamo alla prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
16: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma devi giocare! Sto bloccato nel traffico!
2: Sì, adesso ti... Ma chi sei?

0: Elodie.
1: Guaranà
0: su RDS. È il momento di parole impossibili.
2: Non è una parola difficile, è una parola impossibile. Anzi, è una parola impossibile. Alessandro lavora in un supermercato, è single per scelta, però non so di dov'è.
0: Ischia.
2: Ischia. Ciao Ale.
3: Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera, buonasera a te.
2: Che vuol dire single per scelta, scusa?
3: Sempre questo, mi ha letto un messaggio qualche giorno quando si sposava, matrimonio sì, matrimonio no.
2: Sì.
3: Io non mi sposo perché per il brutto carattere che ho, quindi.
2: Ah, ho capito. Ah,
0: trattiamolo bene perché sennò ci risponde male Alessandro.
3: No, quindi c'è, no, assolutamente.
2: Non ho capito però, scusa, il brutto carattere tuo ti impedisce di stare con una donna oppure è il brutto, oppure sono le donne che non sopportano il tuo brutto carattere?
3: Infatti, la seconda.
2: Ah, quindi per scelta loro.
3: Diciamo di sì.
0: Vabbè, però scusami, se lui non vuole scendere a compromessi per il suo carattere, è giusto che sia da solo, io lo apprezzo.
2: Ma ci mancherebbe altro. E ti soffri, questa cosa ti fa soffrire?
3: Diciamo, ci sono momenti alti e bassi.
2: Ma dai, poi stai in un supermercato, tutte le signore che vengono tutti i giorni lì.
0: Vecchia
2: carcassa.
0: Vabbè. Allora, senti, sai che cosa vuol dire postergare?
2: Sì.
3: Postergare.
0: Pensa, io non lo sapevo.
2: Con la P, postergare.
0: Postergare.
2: Beh, viene da post. Quindi.
3: Non lo postergare.
2: Post, scusa, post che vuol dire? Post. Sì, dillo.
3: Posticipare.
2: Sì.
0: È giusto.
2: Certo, bravo.
0: È giusto.
2: Bravo.
0: Sì.
2: Certo.
0: Vuol dire rimandare, di fare una cosa, ma no. È una sorta di procrastinare.
2: Sì, post,
0: più o meno.
2: Post, no,
0: post,
2: fallo dopo,
0: post.
2: poi. Bravo, vedi che ci si arriva con l'intuito, anche se uno non la conosce la parola.
0: Senti, Alessandro, e ci fai una parola con postergare?
2: Eccolo.
3: Allora, cerco
0: sì,
3: di
0: una frase, scusami.
2: Vai, sì, dillo.
3: Aspetta.
2: Sì, stiamo qua, tranquillo, tanto.
3: Cerco di postergare.
2: Sì.
3: La visita dall'oculista.
2: Bravo. Io avrei detto, vorrei fidanzarmi, ma visto il mio brutto carattere mi conviene postergare.
3: Sì.
0: Alessandro, ti arriva la RDS bag.
3: Vi ascolto tutti i pomeriggi.
0: Grazie Alessandro.
3: Grazie.
2: Guarda, se ce la faccio te la porto io a nuoto a Ischia, va bene?
3: Ah, volentieri.
2: Dai.
0: T'aspetto in spiaggia. Cena,
2: così la sera usciamo insieme, qualcosa rimorchiamo, vedrai. Un abbraccio.
0: Ciao Alessandro.

0: Special Sombra su RDS.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: Hai capito il ragazzo di Schitana come prende la bag?
0: Hanno detto finalmente avete messo Sombra. Ma noi lo mettiamo spessissimo Sombra.
1: Ragazzi, a voi non Sombra, ma noi lo mettiamo spesso.
0: No, noi infatti, non è come Sombra.
1: Non tutto è come Sombra.
0: Esatto.
1: Ricordate, lo dovete distinguere. Magari c'è gente che ne so, è arrivata in macchina adesso, oppure
0: appunto.
1: Cioè, ragazzi, noi i grandi successi li mettiamo e li
0: tutto
1: rimettiamo
0: il giorno,
1: tutto il giorno e tutta la notte pure,
0: va bene.
1: E a proposito, tra poco sarà l'ora interattiva, così vuoi darci una vaga idea di cosa parleremo?
0: Memoria.
1: Quindi?
0: E quindi?
1: Io mi sono scordato.
0: Non lo so.
1: Di che parliamo?
0: Memoria.
1: Di cosa?
0: Appunto.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Siamo alle news con Roberta Lupi dalla redazione RDS che ci racconta questa giornata con i relativi aggiornamenti. Ciao Robby.
5: Ciao, buon pomeriggio. Accordo Stati Uniti-Iran non è definitivo, se non mi piace torneremo a bombardare, ha detto Trump a margine del G7 in Francia. Dopo l'Iran, anche la Casa Bianca ha assicurato che le bozze d'intesa circolate su alcuni media sono inesatte, la firma venerdì a Lucerna. Dopo la fine del blocco navale americano, tre petroliere iraniane con 5 milioni di barili di greggio avrebbero attraversato lo stretto di Hormuz. Accordo incoraggiante, si intravede un concreto spiraglio di pace, ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri Tajani al Question Time alla Camera. Venerdì riaprirà l'ambasciata italiana a Teheran, ha aggiunto. Esame di maturità al via domani per oltre mezzo milione di studenti, determinanti per il voto finale. Educazione civica e condotta, sottolinea RDS il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
6: Condotta che significa fra l'altro quelle attività di cittadinanza solidale che sono particolarmente utili per far capire il senso della comunità, il senso della solidarietà, il senso dell'altro, il senso del rispetto. E qui veniamo anche alle nuove linee guida sull'educazione civica. Abbiamo anche avviato dei percorsi di formazione per gli insegnanti perché sappiano, fra l'altro, rendere anche protagonisti i giovani, siano loro stessi a confrontarsi con i compagni su questi temi fondamentali.
5: Ondata di calore in Italia, domani i primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 12 gialli previste notti tropicali, venerdì in arancio anche Bolzano, Milano e Rieti, 13 città gialle. Siamo al calcio con i mondiali americani, stasera debutta Cristiano Ronaldo in Portogallo-Congo, a seguire Inghilterra-Croazia, intanto Messi scrive la storia diventando il miglior marcatore di tutti i tempi della rassegna iridata con 16 gol come Miroslav Klose. Tripletta e vittoria dell'Argentina 3-0 sull'Algeria, l'Austria supera 3-1 la Giordania e la Norvegia 4-1 l'Iraq, ancora un 3-1 quello tra Francia e Senegal. Nations League, il 25 settembre Italia-Belgio all'Olimpico di Roma, il 5 ottobre gli azzurri impegnati contro la Turchia. Serie A, Eusebio Di Francesco prolunga con il Lecce fino al 2028, lo comunica lo stesso club. Tennis in Germania, Sonego battuto da Shelton in 2-7, Musetti out per Wimbledon al via il 29 giugno. Preparazione atletica incompleta, nonostante una buona riabilitazione e risultati medici incoraggianti. Così l'azzurro sui social. Basket, Venezia vince gara 3 e riapre la serie scudetto contro Milano, avanti di 1, domani alle 20 gara 4 e sempre domani nelle Filippine le azzurre del volley in Nations League sfideranno la Serbia dopo aver battuto la Repubblica Ceca 3-0. Questa è RDS.
7: Di nuovo buon pomeriggio a tutti, state ascoltando RDS, continua il Guerrini e Lanfranchi Show in diretta, nella nostra regia c'è sempre Linda Gravela.
4: Sì.
7: E parleremo di memoria in quest'ora. Tra
4: chi
7: poco
4: c'è in regia?
7: Linda Gravela.
4: Me l'ero scordato.
8: Ti ricordi?
4: No, in effetti io ho poca memoria. Tu hai molta memoria, devo dire, Robby.
7: Sì.
4: Io dimentico sì. Film, dimentico libri, dimentico persone, dimentico nomi, dimentico date.
7: Però secondo me la memoria va anche tanto coltivata. Cioè io sono abituata a leggere i copioni, probabilmente a
4: copioni.
7: Doverli imparare a memoria. Forse anche per quello.
4: La differenza tra me e te è questa. Tu leggi i copioni, io ero un copione invece a scuola.
7: Ma che c'entra?
4: Questo fa la differenza.
8: Non eri te.
9: Ricordi le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS.
0: 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Maledetto
1: Mayday, Mayday, Mayday.
0: Che è
1: Guerrini è impazzito. Mayday.
2: No, è normale routine.
0: Stavo facendo la mia versione di maledetto sì. Me, maledetto te, maledetto il mondo che mi ha incrociato.
2: Lui ha una versione per tutto, ragazzi.
0: Io ho una versione per tutto.
2: Sì, è vero, però.
0: Sì, è vero, sì, sì.
2: Ci
0: sono.
2: Pensi. Va io. Bene.
0: Allora, questa è l'ora interattiva dedicata alla memoria.
2: Alla memoria, perché sembra che avere poca memoria faccia vivere meglio. Ma tra un po', insomma, vi spieghiamo anche.
0: Perché ti scordi le cose brutte della vita, probabilmente sarà per quello.
3: Che devi morire!
0: Questo, guarda, è il problema della mia vita, ragazzi. Se io non sapessi di dover morire, vi giuro, vivrei un'esistenza migliore, sarei anche più simpatico con voi.
2: Ma non ci pensare. Ma perché ci devi pensare per forza?
0: Perché ormai lo so.
2: Beh, ma lo sapevi anche 20 anni fa.
0: E infatti è tutta la vita che sono triste.
1: Mayday!
0: Io da quando l'ho capito. Perché a una certa età lo capisci, no? Un po' come
2: sì,
0: Babbo Natale.
2: Certo.
0: Cioè, quando certe cose le capisci,
2: sì.
0: E poi a un certo punto dici: e mo?
2: No, anche a me non va. Però tanto. Oh mamma,
0: a
2: cosa
0: me,
2: ha messo?
0: A me. Di lasciare questo mondo, di lasciare questa radio, di lasciare voi ascoltatori, di lasciare Roberta Lanfranchi. Non mi va. Mi dispiacerà un giorno sentire dall'alto, quando insegnerò agli angeli a prendere gli intro,
4: maledetti,
0: sentire Roberta Lanfranchi fare il programma con un altro.
2: Ma guarda che io
0: ed
2: sarò
0: molto fastidio.
2: Guarda che forse sarò lì vicino a te io.
0: Quando l'ora interattiva sarà maledentiere, le avete pulite ieri sera?
2: Esatto.
0: Ma il loculo l'avete già scelto?
2: Mamma mia, ragazzi. Vabbè.
0: Vi spargeranno sul mare?
2: Un giorno faremo anche questa di interazione. Perché tanti come te ci pensano.
0: Sì, ci pensiamo tanto.
2: Preventivamente. Vabbè, mandiamo la pubblicità perché mi viene da piangere.
5: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
6: Emma,
5: Mr. Ray,
6: Samurai J,
5: Serena Brancale,
6: The Colors,
5: Sara Toscano,
6: Tommaso Paradiso
5: e molti altri straordinari artisti?
6: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
5: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
6: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
5: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che

0: paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: 8 di sera l'ascensore è guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
3: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%.

0: una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesce a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it, buona vita.
1: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
5: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
6: Ah, che bei tempi! Mi ricordo di quanto Guerini conduceva il Guerini e Lanfranchi Show. Mamma mia, che bei tempi! Peccato!
7: Peccato, vero? Lo dico sempre, peccato!

0: Drive By su RDS. Allora, sembra che avere poca memoria faccia vivere meglio.
1: Perché di me, la mia ipotesi, senza aver letto e saputo nulla, è perché dimentichi le cose brutte, perché il cervello naturalmente espunge, avendo poca memoria, le cose peggiori dai file che ha appunto dentro di sé, mentre magari invece tendenzialmente ricorda le cose migliori. Comunque, se ricordi meno, vivi più sereno.
0: Allora,
1: no.
0: Sì, ci sei andato vicino, perché rende la mente, il dimenticare rende la mente flessibile, cioè secondo la scienza, per mantenere ricordi utili il cervello deve poterne scaltare altri, ok?
1: Certo,
0: creando la mente meno rigida.
1: Esatto, ma infatti questo mi succede, io se memorizzo una cosa,
0: tristi, attenzione, le cose che per te sono inutili,
1: quelle okay, quelle che contano, quelle no, okay.
0: Ecco. E poi efficienza decisionale, cioè dimenticare i dettagli superflui permette di concentrarsi sul presente e agire rapidamente. Tu ad esempio ti ricordi cosa hai mangiato ieri sera?
1: Ieri sera sì, me lo ricordo perché ho mangiato fuori. Ragazzi, ieri sera ho mangiato una cosa pazzesca. Eravamo in un locale, perché sono andato, vabbè, insomma, in TV a parlare di sport. Non sapevo dove mangiare. Lì vicino a Milano, via Padova, ho trovato un posto stranissimo. L'avete mai visto voi? C'era un tavolo con mezzo un buco in mezzo al tavolo.
0: Sì.
1: E non riuscivo a capire. Brodo, mi diceva la signora. Brodo.
0: Perché era un giapponese?
1: Sì, okay. tipo. E io ho capito una cosa, che lei poi ficca tutto un litro, 3 litri di brodo dentro sta cosa, che era un fornello.
0: Assolutamente, tu cuoci le cose.
1: Non l'avevo mai visto.
0: Sì, no,
1: mezz'ora per capire sta cosa.
0: Ti fai una sorta, se vuoi ti ci fai del ramen. Esatto. Altrimenti poi ti hanno portato le salsine pure.
1: Ma mi hanno portato la carne, io la sto mangiando cruda. Hanno fatto dentro.
0: Devi mettere dentro.
1: Poi ti danno il mestolo che lo prendi, te lo metti.
0: Certo.
1: Vabbè, ragazzi, questo è un altro discorso. Però
0: comunque, hai mangiato bene?
1: Sì, no, alla fine era tutto buono.
0: Era tutto buono, meno male. Dicevamo la memoria, perché sapete che purtroppo guardiamo anche show anche questo.
1: Sì, certo. Ma si va dove capita.
0: E poi da benessere psicologico, cioè non rimuginare troppo su eventi passati o traumi, aiuta a proteggere l'equilibrio emotivo e a ridurre l'ansia. È una cosa che fai tu?
1: No.
0: Rimugini?
1: No, non rimugio. Tu rimugini?
0: Io un po' rimugini. Non tanto ultimamente, forse con l'età rimugino meno.
1: Ma tu ricordi più le cose antiche o le cose recenti? Cioè ti ricordi più una cosa che hai fatto da bambina o una cosa che hai fatto settimana fa?
0: Da bambina o degli spot che ricordo.
1: Ok.
0: Però se tu mi chiedi cose anche di tanti anni fa, qualcosa ti posso dire.
1: Cioè la tua
0: dire...
1: compagna di banco delle elementari, sai come si chiamava?
0: Sì, Daniela.
1: Oh, vedi, sei pazzesco. Io no, io zero, io sono nei primi 10.
0: Le elementari sono 5 anni però, caspita, 5 anni sono lunghi.
1: Io non ricordo i nomi di nessuno degli elementari.
0: Mi piaceva Alessandro.
1: Alessandro?
0: Mi piaceva Alessandro.
1: E tu piacevi ad Alessandro?
0: Forse sì.
1: Come forse sì? Non ve lo siete mai detto?
0: Sì, no, si capiva, non ci dicevamo cose, eravamo invidissi di tutte e due.
1: Io per esempio fino ai 12-13 anni non ricordo nulla, questa è una cosa che ho detto più volte. E non ricordo i film che ho visto, i libri che ho letto. E faccio la figura dell'ignorante, perché molte cose dico di saperle, poi mi chiedono e non so rispondere, che non ricordo.
0: Chiaro.
1: Quindi cosa possiamo chiedere ai nostri amici?
0: Allora, intanto come siete messi a memoria? Se siete persone che ricordano fondamentalmente tanto o a sprazzi? E soprattutto quali sono le cose che ricordate meglio?
1: Esatto, quelle brutte o quelle belle, quelle antiche o quelle recenti? È il ricordo più bello della vostra vita, insomma, potete spaziare.
0: Sì, memoria.
1: Siete
0: oggi
1: elefanti o pesci rossi sostanzialmente?
0: 38822 38822, intanto c'è la novità.
1: Non me lo ricordo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Mr. Rain. Lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi.

0: Kenny Loggins, Footloose su RDS. Io ogni volta che disannuncio che di Kenny Loggins,
1: pensi?
0: Mi viene in mente, sì,
1: Kenny Leggins.
0: Mi viene in mente tu che dici dei leggings.
1: Sì, però mi fa venire in mente questa cosa, anche perché si ballava, i leggings c'erano in quel film.
0: Esatto,
1: quindi,
0: esatto.
1: Quindi se facciamo una crasi tra film e canzone, alla fine Kenny con i suoi leggings.
0: Con il suo leggings, va bene.
1: Vai.
0: Allora, stiamo parlando di memoria, sembra, sì, che avere poca memoria faccia vivere meglio. Mm. Stiamo sondando tra di voi chi sia quello con più memoria, quello con meno memoria. Sentiamo un po'.
2: Io sono cintura nera di vuoto cosmico, non mi ricordo assolutamente niente.
1: Brava.
2: Faccio selezione in maniera incredibile, sì, e le uniche cose che ricordo sono ricordi di quando ero piccolissima,
1: sì,
2: legati però a emozioni.

0: emozioni, sensazioni e anche sogni, cose molto di questo tipo, le cose pratiche zero assoluto.
1: Si dice che più si invecchia e più si ricordano solo le cose vecchie, molto meno sempre quelle recenti. Cioè gli anziani, cioè più vai avanti con l'età, più ti rimangono sempre nella testa le cose di quando eri piccolo, invece spariscono la memoria a breve distanza.
2: Sì, sì, a breve termine.
1: Quindi
2: certo.
1: Io sono vecchissimo. No. Ma no, scusa, al contrario, io sono giovanissimo.
2: No, tu sei giovanissimo.
1: No, io non so niente perché non ricordo né quelle vecchie né quelle nuove.
2: Esatto, tu sei a metà strada.
1: Io sono senza età.
3: Guerrieri, ma che infanzia hai avuto?
2: Io sono, non se la ricorda.
1: Io sono come Checco, Lione.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
7: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 19 e 20 giugno a Rimini.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Scusa Roberta, qual è la domanda?
6: La domanda è: che memoria avete? Cosa vi ricordate? Esatto. Cosa vi siete dimenticati? È un'ora che ne parliamo, ancora da ste cose stiamo.

0: should have done.
1: I was your man.
0: When I was your man.
1: Lui se lo ricorda, vedi, quando ero il tuo uomo. Mm. L'ufficio musica non mette mai dischi a caso. Certo. When I was your man, quando era il tuo uomo. Perché? Sì. Perché Bars si ricorda di quando era il suo uomo, se no avrebbe detto When I was your man. E invece when I was your man, senza punto interrogativo.
2: È giusto, il discorso è giusto.
1: Se no sarebbe stato when was I your man, no?
2: Cosa? When was I? Che botta al cuore.
1: Cosa sarebbe stata? Scusa, se la domanda, se fosse stata una domanda. Quando era il tuo uomo? Come sarebbe stata la costruzione?
2: When
3: Mayday.
2: Sì, aspetta, manda i messaggi.
1: No, c'ho avuto sto dubbio.
2: Aspetta,
1: prego, andiamo.
2: Manda i messaggi.
4: Io ricordo il passato nei dettagli. Vedi? Fino all'infanzia.
1: Beato
4: il
1: te.
4: Mio primo ricordo risale a quando avevo 2 anni. Sì. E discuto con la nonna perché le dico che non devo più mettere il pannolone. Quello è il mio primo ricordo, ricordi dell'asilo. Certo. E alcune cose le ricordo fin tanto da sentire le sensazioni che provavo. Ho molta più difficoltà a dire dove sono stata ieri sera.
1: Lo so, vedi, questa è comune questa cosa.
2: Certo.
1: È molto comune, devo dire. Vabbè, brava. Comunque il pannolone non lo porta più, immagino, adesso.
2: No, credo che abbia detto alla nonna di toglierglielo.
1: Ha risolto.
2: Sentiamo.
5: Per quanto riguarda la memoria, sì, io ce l'ho veramente buona. Tanto che lavoro in un supermercato e i clienti tante volte non devono neanche chiedermi quello che prendono, perché io sto già pronta, so cosa dare a loro. La cosa che ricordo poi fondamentalmente più di tutti sono i numeri.
1: Ok.
2: I numeri.
1: Quindi non passano neanche i codici a barre sullo scontrino? Tu ti ricordi quanto costano tutte le cose? Fai 72,40, 22,30, 12,3.
2: Beh, ma io credo che li debba passare per forza. Altrimenti come fa il conto?
1: Comunque, ragazzi, il direttore Enrico Mentana, che tra poco sarà con noi per i 100 secondi, l'ho già detto, è una delle persone con più memoria che io abbia mai conosciuto. Lui, almeno fino a un po' di tempo fa, non aveva la rubrica sul telefono perché
2: pazzesco.
1: Tantissimi numeri lui se li ricorda a memoria.
2: Che meraviglia.
1: Pazzesco.
2: Perché non ne prendi un po' della sua?
1: Magari.
2: Adesso che lo vedi.
1: Sì, glielo chiedo.
2: Lo devi vedere.
1: Ma non credo che si possa passare per osmosi così, tranquillamente.
2: Provaci.
1: Magari.
6: Allora, io sono un elefante, mi ricordo tutto e ho 40 anni, ma tutto. Le elementari, le medie, il liceo, l'università, quello che ho mangiato ieri. Un disastro, sono molto d'accordo, dovremmo proteggerci e smettere di rimuginare.
2: È vero.
1: Invece io,
2: vero,
1: come diceva Roberta giustamente all'inizio, raccontando quell'informazione, quello studio, a me quando mi entra una cosa nuova, me ne esce un'altra, cioè io proprio poche cose riesco a tenere, cioè vedo un film, ricordo l'ultimo che ho visto, ma perdo il penultimo e così via.
2: Okay,
1: leggo un libro,
2: a scalare.
1: Va tutto a scalare, ma c'ho una memoria cortissima, non ho fatto l'aggiornamento.
2: Va tutto a ramengo.
1: Che bello a Romengo, a scatafaggio.
2: Ramengo.
1: Sì, lo diceva mia nonna, perché lo diceva in friulano lei.
2: Penso, io lo dico ancora.
1: Vedi, è molto nordico Ramengo. Sì.
2: Sì, è vero.
7: Diciamo che la mia memoria è ben allenata, perché facendo il barbiere la maggior parte delle persone che vengono mi chiedono di fare i capelli come l'ultima volta.
1: Ah, è vero.
7: Fin quando hanno un'affluenza ogni settimana, 10 giorni va bene pure. Ma esatto, quelli che vengono ogni 30, 40, 50 giorni per ricordarsi...
1: Esatto,
2: certo,
1: è un casino.
2: Hai ragione,
1: è vero,
2: che bravi anche voi. Però,
1: come l'ultimo. Infatti, alcuni non capisco come facciano a ricordarsi.
2: Sì, non
1: solo i barbieri, ma tanti altri negozianti, tanti altri esercenti.
2: Sì. Anche quando il barista, mi dà il solito.
1: Il solito, esatto.
2: Cos'era il solito?
1: Perché quello sa che quello è corretto, quello è scorretto, quello è freddo, quello è caldo, quello è ristretto.
2: Ecco, senza lattosio ed MTC.
1: Io tagliere sto cappuccino.
2: Bene, grazie per i messaggi.
1: Grazie.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su RDS.
1: C'ho tutto ragazzi, ma sì. Ragazzi, io mi ricordo tutto, mi ricordo a memoria tutto.
0: Tutti, se voi sapeste.
1: Tutti gli ospiti di tutte le tappe del Summer Festival. Mm. Tutti i nomi delle conduttrici con cui faccio il programma il pomeriggio.
0: Una ce n'hai.
1: Tutti i direttori con cui alle 17 ci colleghiamo per
0: uno,
1: i 100 secondi.
0: Abbiamo.
1: Cioè, ragazzi, ho una memoria di ferro.
0: Comunque, RDS Summer Festival, seconda tappa, Rimini.
1: Sì.
0: Ma raddoppia questo fine settimana perché si parte già da venerdì 19, un super party per ballare con Marvin e Andrea Prezioso, ok? Ah. Perché c'è la notte rosa.
1: Certo, il mitico Marvin, vi ricorderete che ne so, per esempio, Tell me why you want me, capito? Per esempio,
0: sì.
1: Grandi canzoni dell'estate, scaricate l'app di RDS e scoprite come acquistare molto facilmente il mitico Summer Kit.
0: Ok, quindi venerdì 19 super party per ballare e sabato 20 ovviamente il grande live con tutti gli artisti che state aspettando.
1: Vi aspettiamo per due giorni pazzeschi a Rimini.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Tua estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: The News su RDS, in redazione già pronta Roberta Lupi, ben trovata Roby.
2: Ben trovati.
1: Subito dopo c'è Enrico Mentano, ti ascoltiamo.

0: Giorgia Meloni soddisfatta del G7 in Francia, lo dice la stessa premier nella conferenza stampa conclusiva del vertice. Dal summit emerge che l'Occidente unito è più forte, ha aggiunto. Sul tema migranti ha parlato di successo dell'Italia in Europa, commentando l'approvazione delle nuove norme sui rimpatri da parte del Parlamento europeo.
1: Un provvedimento storico che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea. Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi.
0: E Zelensky ha incassato il sostegno del G7, mentre il Consiglio europeo fa sapere di aver stabilito canali diplomatici col Cremlino in vista di una possibile fine del conflitto in Ucraina. Kiev intanto colpisce una nave flotta ombra russa nel Mar Nero. Accordo Stati Uniti-Iran non è definitivo, se non mi piace torneremo a bombardare, ha detto Trump a margine del G7 in Francia. Dopo l'Iran anche la Casa Bianca ha assicurato che le bozze d'intesa circolate su alcuni media sono inesatte, la firma venerdì a Lucerna. Treni in graduale ripresa, la circolazione sull'alta velocità Milano-Bologna tra Rogoredo e Piacenza, cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti per un guasto. I 100 secondi con Enrico Mentana, buonasera direttore.
2: Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. È chiaro che Meloni approfitta del giro d'onore del G7 in Francia, ma anche delle buone notizie per lei che arrivano dal voto del Parlamento europeo sulle procedure di rimpatrio dei migranti, che di fatto accolgono anche quello che è stato il modello italiano con il centro in Albania. E comprensibile anche che sull'onda di questo successo e comunque di queste per lei buone notizie di contesto, la Premier parli anche dei fatti italiani e di quello che è stato per molti aspetti in senso polisemico l'uomo nero di questa fase, cioè il generale Vannacci. Cosa ha detto Meloni? Mi pare che Futuro Nazionale abbia chiuso a un'alleanza con noi. Io non mi sto ponendo il problema, per vincere le elezioni l'unica ricetta è governare bene, il resto sono alchimie, io mi occupo di fare al meglio il mio lavoro, come dire non ti curar di lui ma guarda e passa. Ma la questione è molto semplice, che lì c'è Vannacci e c'è con ricette che sono palesemente mutuate da quelle che erano le prime parole d'ordine della destra quando era lontana da Palazzo Chigi. Come sempre accade a qualsiasi forza politica, poi col governare lima molto le sue asperità, ma restano alcuni connotati di fondo che Vannacci cerca di amplificare per poi andare a riscuotere come? Direttamente davanti agli elettori e poi cercando di fare l'opposizione, o cercando prima di far capire che essendo forse indispensabile conviene fargli spazio all'interno dell'alleanza di centrodestra? È un gioco politico che inizia ora e chissà, magari tra un anno è addirittura superfluo oppure diventa indispensabile, ma intanto Meloni comincia a accusare ricevuta, sia pure a suo modo. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Grazie carissimo direttore, sarà che ha confermato tra l'altro la sua memoria di ferro così fuori onda, effettivamente è vero, e sarà una lunghissima, abbiamo preso la rincorsa da lontano, campagna elettorale, e la vivremo insieme tutti i pomeriggi nel Gorilla and Frankie Show, ospitando tutti i politici che vorrai.
5: Ma chi viene da noi? Ma chi viene? Ma chi pare?
4: Ma scusa, alla 7 ci vanno, perché qui non ci vengono?
5: Ma fai il paragone, no?
4: Qui ci siamo noi, io e te, io e te, Guerrini e Lanfranchi.
5: Appunto.
4: Basta che le chiamiamo Gorilla Franchi Show Politic Edition.
5: Sì, vabbè. Question time.
4: Vedi, che sei pronta.
5: No. Ma che sono pronta a far cosa? Meno male che c'è Britney.
6: L'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Kame Marrakesh su RDS, ce l'abbiamo, è arrivato Daniele Dapper-Dapper.
1: Signore e signori,
0: siamo lietissimi di presentarvi
1: Daniele.
0: Ciao. Ecco, ora ti sentiamo.
2: Ciao,
0: perfetto.
2: Dani.
0: Tutto bene?
3: Perfetto. L'avete sentito il parara?
2: No, non l'abbiamo sentito.
3: Parara.
0: Grazie, ora sì.
2: Sai che molti ascoltatori ci scrivono, ma il parara di Daniele è veramente uno. La risata di Roberta e il parara di Daniele sono i motivi per cui ascolto RDS.
0: Pensa.
3: Fantastico. come state, ragazzi?
2: Pensa, una delle due non è vera, indovina quale.
3: Credo il parara, ma la butto lì.
2: Ma non si sa.
0: Raccontaci.
3: Questa sera parliamo di una notizia che in Italia è quasi più delicata della politica, perché gli scienziati sono riusciti a preparare un caffè espresso senza acqua calda. Un gruppo di ricercatori australiani, quando si parla di caffè e pizza sono sempre argomenti molto delicati, un gruppo di ricercatori australiani è riuscito a creare un caffè espresso usando gli ultrasuoni, quindi niente acqua bollente, niente temperature elevate, solo acqua a temperatura ambiente e onde sonore ad alta frequenza. Ora, detta così sembra una di quelle invenzioni che finiscono male appena arrivano davanti sì. Ecco, un italiano con la moca in mano. E invece la parte incredibile arriva adesso. Gli scienziati hanno organizzato un test con 100 persone. Hanno servito diversi caffè senza dire quale fosse quello tradizionale e quale quello preparato con gli ultrasuoni. E sapete com'è andato il risultato?
2: Sono morti tutti.
0: No, dai!
3: Stanno tutti bene. Forse un po' più svegli del solito. Le persone non sono riuscite a distinguere l'espresso preparato con gli ultrasuoni da quello tradizionale. Il trucco sta nel fatto che gli ultrasuoni creano minuscole bolle nell'acqua e queste bolle liberano gli aromi, gli oli e la caffeina del caffè macinato, ottenendo così un risultato molto simile all'estrazione tradizionale e appunto indistinguibile. E c'è anche un vantaggio, perché consuma meno energia, perché non serve scaldare l'acqua fino a quasi 100 gradi.
0: Certo.
3: Ora, io non credo che domani vedremo baristi armati di ultrasuoni al posto delle macchine del caffè. Però trovo affascinante, volevo condividere con me questa notizia, che anche una delle bevande più tradizionali e antiche del mondo possa essere reinventata da una tecnologia così moderna. Quindi mi sembrava carino condividervi questo caffè agli ultrasuoni.
2: Se ti sembrava carino condividerlo, per carità.
0: Anche perché Dani, Claudio non beve caffè.
2: Ma lui ha detto che a lui sembrava carino condividerlo.
0: Ha fatto bene, infatti.
2: E quindi hai fatto bene. Quando ti serve condividere qualcosa, tu ci chiami. Noi hai bisogno di esternare, noi ti mandiamo in onda a qualsiasi ora.
3: Tipo una terapia questa che faccio, non
2: esatto. Se hai bisogno di lasciare te, figliolo, raccontaci,
0: figliolo.
2: Quando è cominciato tutto?
3: Quando ho iniziato a sentire gli ultrasuoni.
2: Sapete che
0: c'è chi sente le voci e c'è chi vede gli ultrasuoni.
2: Senti, per vedere se stai ancora bene, adesso vai in onda un pezzo di Alan
3: Richmond.
2: Ma chi è? Chi esattamente? Che genere musicale fa?
0: Ma se non lui lo conosci.
2: Ma va.

0: tante della stessa cosa. Adesso ognuno ha la sua soluzione, certo, per fare il caffè.
1: Ognuno ha il suo modo di fare le cose.
0: Sì, perché come diceva giustamente Daniele, quando nomini queste cose in Italia, la pasta, la pizza, ti ricordi quando ho parlato io della matriciana, come avevo detto, con la panna, se non sbaglio?
1: La carbonara.
0: La carbonara,
1: forse.
0: Scusa, con la panna è successo il patatrac. Adesso lui ha parlato di caffè con gli ultrasuoni. Quando tocchi il cibo agli italiani, gli puoi toccare qualsiasi cosa.
1: Il cibo no.
0: Ma il cibo no, come no, lo faccio?
2: Claudio, siamo nervosetti oggi, mi sembra, eh?
0: No, parlavo degli ascoltatori, invece, quelli che ci tengono a rimanere così tradizionali, ecco.
1: Vabbè, ognuno ha il suo modo,
0: ma infatti sono d'accordo, ognuno per sé e il Signore per tutti.
1: Per tutti. Leo Di Bello,
3: è lui
1: finalmente su un palco insieme, sì. Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival venerdì 19, una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotta Rosa per l'appunto, e sabato 20 il grande live con
3: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
1: Ma una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
3: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
1: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su Dolomiti Energia o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: 8%. Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
1: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ragazzi, guardate sì. Che l'estate scorsa qui in Sicilia abbiamo cotto un uovo fritto lasciando semplicemente la padella al sole.
5: Vedi, senza ultrasuoni, senza niente. E che ci abbiamo fatto noi, Daniele da Semmette?
6: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
7: L'estate vera è solo con
6: RDS 100%. Grandi successi.

0: poverini, ma falla finita, va. Dai, ma che sta canta così?
1: Secondo me. Allora, Linda Gravela, nei panni di Linda Gravela, c'hai i messaggi pronti.
2: Ma che si canta così?
1: C'hai i messaggi pronti.
2: Sì.
1: Mi istiga a cantare. Claudio, cioè, perché non fai un po' di canzone? E poi mi massacrano con i messaggi.
2: Sì, ma tu sei ispiratissimo quando fai questa cosa. C'hai gli occhi chiusi. Cioè...
1: Sì, no, sì, io mi ispiro. Sì, io
2: tu
1: mi ispiro.
2: Sei ispiratissimo.
1: Sì, prima o poi ispirerò. Ma per il momento mi ispiro. Sì. E ogni tanto inspiro, che fa sempre bene.
2: Sempre.
1: Ricordatevi, dopo aver ispirato, ricordatevi sempre di espirare.
2: Giusto.
1: Perché se ispirate e non espirate,
2: È un problema.
1: È un problema. Poi cioè, i polmoni cominciano a soffrire.
2: È vero.
1: Ma dopo aver espirato, ricordatevi di reinspirare.
2: Sì.
1: Cioè, io questa cosa la farei più volte al giorno.
3: Giochiamo al traduci e basta.
2: Sì, traduci e basta per Claudio.
1: Lui vuole tradurre senza cantare.
2: 38822, 38822. Oggi la canzone l'ho scelta io.
1: Sì.
2: E prenotatevi se vi va di giocare insieme a noi.
1: Ma della tripletta di Messi?
2: Ma che c'entra?
1: Ma che se ne frega? Stavi...
2: Sì, uno, due, che c'entra?
1: No, dico, non ne abbiamo parlato, ha fatto tre gol.
2: No, ci sarà un motivo. Durante la pubblicità ne parliamo, dai.
1: Non in onda.
4: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
5: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando dei tuoi debiti. Legge3.it, buona vita.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Traduce canta tra pochissimo su RDS.
8: Scusa Roberta, qual è la domanda?
7: No, traduce canta, è un gioco, non è una domanda. 38822 38822.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore. I Pigliaio, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
0: Dolce Nera, epopea.
3: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi. Oh.

0: Tinder.
1: Pitbull e Kesha, Timber su RDS.
0: Pippo?
1: Come?
0: Ho capito, Pippo e Kesha.
1: Pitbull e Kesha.
0: Ah, ok, ma ragazzi, oggi c'è qualcosa che non va nella mia cuffia.
1: Oggi probabilmente.
0: O nel mio condotto uditivo.
1: Traduce e canta.
0: Mo dice traduce e canta.
2: Translate and sing.
3: Traduci e canta.
1: Anna Maria, pronto?
4: Pronto, buonasera.
1: Allora, l'Anna Maria, da Quarrata.
0: Da Quarrata.
1: Lei è la prova vivente che quando noi diciamo riprovaci, che
4: riprovo,
1: puoi giocare, che non hai vinto. E lei è la seconda volta,
0: Hai capito?
1: Quindi oggi ci riproviamo, Anna Maria.
0: C'è gente che non c'è mai riuscita, lei è la seconda volta che viene scelta.
4: Magari non ci riesco neanche questa volta.
0: Però io gli tentavo di spiegarglielo, Anna Maria, in privato prima, ci abbiamo parlato un secondo, che se lei ogni, quando sbagliate potete riprovare.
4: Lo quindi, so, siccome... infatti io riprovo, infatti ho scritto, io mi a
0: pensa,
4: prescindere
0: sì,
4: mi scrivo.
0: Pensa che ci sono degli ascoltatori l'altra volta, innamorati di Roberta Lanfranchi.
1: Ma chi?
0: L'altro giorno c'è stato uno che ha detto, io sbaglio apposta così posso riparlare un'altra volta con Roberta.
1: Ma non è
0: capito? Cioè,
1: è
0: loro la sanno, ma non
4: e io
0: fanno
4: lo
0: finta.
4: Faccio per te, Guerini.
1: Oh, lo vedi?
4: Ma tu
1: lo
4: vedi? Lo faccio per parlare con
0: senti,
4: te.
0: Senti, ma io so, okay? Diciamo la verità, sono un bell'uomo o no? Cioè, dillo davanti
4: certo,
0: a tutti.
4: Certo.
0: Vuoi che mi alzi la maglietta in TV in
1: no,
0: diretta?
1: Dille di no,
4: no, no, no, non per me,
1: Lui
4: magari
1: di...
4: non lo so.
0: Allora, tutti gli altri chiudono gli occhi. No, no, che poi Roberta si arrabbia.
1: No, no, tanto vai in TV, ti vedono tutti comunque. Cioè, non è tutti gli altri chiudono gli occhi.
0: Ho detto chiudono gli occhi. E allora non fanno quello che gli diciamo noi.
1: Allora, canzone
4: sì,
1: italiana.
4: Mi raccomando,
0: L'ha già scelta Roberta, Roberta l'ha scelta.
4: Roberta ti picchia quando ti trovo in giro.
1: Oh, speriamo di no, allora.
0: No, no, picchiare no, però insomma diciamo così.
1: Allora, la canzone
0: dai,
1: italiana.
0: Criticare,
1: mi fate dire la canzone.
4: Forza che devo vincere la voce.
0: Ah, se ce la dici tu così facciamo prima.
1: Allora, la canzone italiana ma l'ho tradotta in inglese. Il titolo di questa canzone è I Will Rise.
4: Proprio per le parole che non so nemmeno.
1: Allora, te la metto in un altro modo.
0: Io manco questa.
1: I will go up.
4: Vado.
1: I will, non è oggi,
0: È futuro, è futuro. Il futuro.
4: Allora.
0: Però non l'ho capita
1: I
0: io.
1: I will go up.
0: I will è futuro, quindi io. Go
4: io
0: che
4: vado. Vado.
1: Futuro, io. Però.
0: Futuro.
4: Io andrei?
0: No, futuro. Futuro, futuro, una cosa che deve ancora succedere.
4: Andrò.
1: App.
4: App non è una cosa del telefono, cos'è?
1: Io andrò. No, un'applicazione.
0: App è il contrario di giù.
4: Su.
1: Ok, cosa vuol dire io andrò su?
0: Lo sai che io non ci arrivo.
1: No, Claudio, ci deve.
0: Io vi giuro.
4: Allora
0: non fa
4: nemmeno guerrini.
1: I will rise. No, però non sai a rise. E per quello ti sto cercando di aiutare. Io andrò
4: e
1: su.
4: Rise.
1: Cosa vuol dire? Quando uno va su, cosa fa?
0: S'arrampica.
1: Ma che fa? Non è che scende.
4: Salgo.
1: Ma non adesso, Anna Maria.
0: Ah, ho capito.
4: Io andrò su.
0: Quindi.
4: Io salirò.
0: Sì. Togli io.
4: Salirò.

0: salirò.
1: Guarda, salgo anch'io.
0: Sono contentissima.
2: Ma Claudio, ma non avevi capito?
1: No, io non l'ho capito.
2: Ma veramente?
1: No, io scusate.
2: Perché hai Will Rise in realtà. No, no, va bene.
1: Non l'avevo capita, sono salito anch'io per fare l'applauso a Anna Maria.
2: Anna Maria che arriva da RDS.
1: Finalmente.
0: Grazie.
1: Ci siamo tolti di mezzo Anna Maria.
2: Dai un bacio. Dai un bacio ai tuoi nipoti, tanti baci.
0: Saranno contentissimi. Grazie.
1: Bravo,
0: mille.
1: Bravo. Ciao. Basta però, ma basta, grazie, ciao.
0: No, io richiamo, cambio nome.
1: Buonanotte.
0: Ciao, grazie.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: somebody that I used to know.
1: manco a tempo somebody andai.
2: No, stavolta no, perché sono entrato così, come no, perché abbiamo i performer che premono la porta, capito?
1: Ma io gli apro volentieri.
3: Confucio dice: se Allegro vuoi le scale, sì, il performer devi ascoltare.
2: Eccoli.
4: Salirò

0: Franchi.
1: Salirò, salirò fino a quando brucia la città. Salirò, salirò. E se bruciasse la città, io salirò.
2: Bomba. Se bruciasse la città,
3: boom,
2: da te,
3: boom,
2: da te, boom, da te io corro.
3: Ragazzi, allora noi, se bruciasse la città,
4: sì,
3: ogni giorno ci diciamo basta, è l'ultima volta, perché da Sanremo che andiamo avanti così.
4: Sì, è vero,
3: e invece ogni giorno, per colpa vostra, tocca a rimetterla.
4: Merito vostro, ragazzi. Massimo
3: no,
4: Ranieri è nel
3: vostra.
4: Cuore di tutti.
3: Sì, è nel cuore di tutti, ma tra un po' starà.
4: Cosa? No, Claudio.
3: Tra un po' starà sul cuore a tutti.
4: No, se... no.
3: Non lui, la canzone, questo
4: nemmeno
3: pezzo.
4: Nemmeno.
3: Allora, finché voi la cantate, noi la mettiamo.
4: Esatto.
3: Quando smetterete, perché noi dipendiamo da voi. Anzi,
4: sì,
3: se voi ci pagaste, a noi piacerebbe.
4: Ti pareva che non andare.
5: Bomba.
6: Tra poco,
7: tra poco,
6: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
7: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Roberta Lupi, delle Roberte non ci liberiamo mai qui a RDS. Ciao Roby.
4: Ciao.
3: E naturalmente la linea a te per le news.
5: Bentrovati. Giorgia Meloni, soddisfatta del G7 in Francia sul tema migranti, ha parlato di successo dell'Italia in Europa, commentando l'approvazione delle nuove norme sui rimpatri da parte del Parlamento europeo. La premier si è detta poi non contraria al divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni, anche se, precisa, non possiamo prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. Intanto inizia l'iter in Senato di un testo bipartisan e dunque RDS e il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
6: La prossima settimana inizierà l'esame del provvedimento in commissione, quindi l'iter si è avviato, speriamo che il Parlamento possa lavorare celermente, possa approvare rapidamente questo divieto di utilizzo dei social ai minori di 15 anni, che ritengo sia fondamentale, perché hanno un effetto veramente devastante, questo ormai tutti gli studi scientifici lo hanno chiarito.
5: Il caso di Saman Abbas, la procura generale della Cassazione chiede la conferma delle condanne, ergastolo ai genitori e ai cugini e 22 anni allo zio. La sentenza slitta al 15 luglio, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Intesa Stati Uniti-Iran, se non mi piace torneremo a bombardare, ha detto Trump a margine del G7 di Evian. La firma venerdì a Lucerna, parallelamente la riapertura dell'ambasciata italiana a Teheran, come annunciato da Antonio Tajani al Question Time alla Camera. I mercati europei chiudono deboli, a Milano FTSE MIB rialzo in chiusura a più 0,31%. Approfondimenti su agi.it. Siamo allo sport ora con Guido De Santis.
7: Ai mondiali di calcio in poche ore gli show di Mbappé, Haaland e Messi, con il 39enne di Rosario, tripletta per lui, che ha fatto meglio degli altri due fuori classe, doppietta per loro, hanno trascinato alla vittoria Francia, Norvegia e Argentina, poi il 3-1 austriaco la Giordania. Fra circa un'ora prova a fare la voce grossa anche Cristiano Ronaldo. A Houston, il Portogallo ha di fronte la Repubblica Democratica del Congo. Poi alle 22 un suggestivo Inghilterra-Croazia ad Arlington. Nella notte Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. In Italia Lecce-Eusebio Di Francesco, insieme almeno fino a giugno 2028, arrivato il rinnovo contrattuale. Il tennis, giornata no per i due Lorenzo Azzurri. Sull'erba tedesca di Halle, Sonego eliminato in due set da Shelton, l'americano va agli ottavi, mentre Musetti non ha completato la preparazione dopo l'infortunio di Roma, salterà anche Wimbledon. Questa è RDS.
2: Dagli studi 2 di Roma e Milano continua ad andare in onda il Guerrini e Lanfranchi Show.
3: Sì, noi giochiamo e giostriamo tra lo studio 2 che a Milano lo sveliamo così, perché alcuni sono anche curiosi.
2: Sì,
3: un giorno
2: certo.
3: Farò una diretta per
2: certo.
3: Farvi vedere gli studi se vi interessa sui social. A Milano è a fianco, diciamo, dello
2: esatto.
3: Studio principale.
2: A Roma
3: mentre
2: è sopra.
3: A Roma è sopra, è sopra.
2: Sì,
3: è soppalcato.
2: Sì. C'ho la mansarda, capito?
3: Beh, da lì vedi tutto il cupolone. Vedi?
2: No, è tutto chiuso perché con le luci hanno. È un vero e proprio studio televisivo, quindi insomma fuori non si vede.
3: Ma è come se non lo conoscessi, io capito. Non l'avessi
2: esatto,
3: mai visto.
2: Appunto.
0: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.
8: 100% grandi successi. RDS.
0: Estate 1984.

0: Material Lovers, Sienna Spyro, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Unforgettable, that's why you are.
0: Senti, amico mio, no, non c'era Unforgettable. Amico mio, sono mesi che mi dici. Tu sai già cosa, vero?
1: Io avevo preparato un crunerone tutto rap trap.
0: Ma quando? A gennaio? Quando l'hai preparato?
1: Sì, dopo San Valentino.
0: Siamo
1: dopo
0: a giugno.
1: Lo volevo portare a Sanremo, non me l'hanno accettato. E quindi ormai, diciamo, il pezzo è andato. Adesso ne sto cercando uno più estivo per te. Sì, no, ti crunerizzo, sì, tra poco siamo quasi pronti.
0: Mi crunerizzi? Eh no, perché certo, poi ci sono le richieste da parte degli ascoltatori. Ma il crunerone dov'è? Ma dov'è finito? Certo. Non canta più?
1: Sì. Oddio, non ho visto tutte queste valanghe di messaggi,
0: no,
1: però...
0: No, ci sono, perché le ho visto io, per quello non le senti.
1: Qualche appassionato ci sarà pure,
0: certo,
1: insomma.
0: Certo che sì.
1: Qualche malato di crooner. E tra poco dove ci porti?
0: Verso le pillole blu.
1: Ah, beh, sì, c'è bisogno. Almeno io sicuro.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Rain,
3: Samurai J,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis.

0: styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Disney e Pixar presentano
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
9: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
10: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
11: Dal 18 al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
12: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
13: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 19 e 20 giugno a Rimini.
14: RDS, il Guerrini e Lanfranchi Show, subito Miles Smith, Drive Safe.

0: Allora, parliamo di benessere maschile, amici. Perché si parla
1: quelle pillole blu?
0: Quelle pillole blu.
1: Io pensavo che fosse la tua solita cosa per ingannarmi e poi mi dicevi: ma no, queste sono le pillole che sono per la pressione.
0: No, stavolta sono sincera, limpida, trasparente. Pillole blu, proprio quelle lì. Allora, benessere maschile, perché quando pensiamo a benessere maschile andiamo subito a pensare a farmaci, integratori. Però voglio dirvi questa cosa, perché sono andata a studiarla. Mi è venuta la curiosità.
1: Beh, sono contento.
0: I romani, quindi 2000 anni fa, avevano idee molto diverse dalle nostre oggi. Perché quando si trattava di ravvivare il desiderio o di aumentare, diciamo così, il friccicore,
1: la barzottaggine.
0: La risposta.
1: Per darsi un tono, diciamo, muscolare.
0: La risposta non veniva dalla farmacia.
1: Certo.
0: Arrivava dalla tavola. Tra gli alimenti più apprezzati spiccava, secondo te, che cosa?
1: Il peperoncino?
0: No, assolutamente no.
1: E il carciofo?
0: No.

0: Non ti viene in mente?
1: All'uovo.
0: No? La cipolla, ragazzi.
2: La cipolla.
0: La cipolla. Nell'antica Roma la cipolla era considerata molto più di un semplice ingrediente da cucina. Non lo snobbavano come facciamo noi un po' oggi, eh?
2: Sì, oggi si dice solo che fa un po' piangere, lacrimare gli occhi. Invece all'epoca faceva anche
0: molto bene, direi.
2: Molto
0: era
2: bene.
0: Associato proprio alla forza fisica, all'energia e anche alla sfera amorosa. Alcuni autori dell'epoca addirittura la descrivevano come un alimento capace di risvegliare gli istinti e favorire il vigore.
2: Sì, insomma, sì. Vabbè, nella vita sessuale, diciamo, maschile dava una mano.
0: Assolutamente.
2: Tu ti incipollavi e andavi.
0: Ti incipollavi. No, la mangiavi proprio cruda.
2: Ah,
0: proprio. Proprio a morsi tipo mela.
2: Sì,
0: e poi andavi di slancio, diciamo, ecco.
2: Sì, sì.
0: Allora, i romani la consumavano abitualmente e proprio la ritenevano un prezioso alleato, proprio che per chi svolgeva, non solo per la sfera sessuale, ma per chi svolgeva attività fisicamente impegnative.
2: Certo, no, però una curiosità, visto che oggi le pillole, come dicevi tu, uno le prende al bisogno, diciamo.
0: Sì.
2: La cipolla era una cosa che dovevi mantenere nel tempo?
0: Certo,
2: cioè nel
0: essendo
2: senso,
0: naturale, dieta, sì.
2: Non è che prendi la cipolla e poi per tre ore yuhu.
0: No, non credo che per tre quindi, ore yuhu, anche perché per chi ti sta vicino io non credo che sia proprio piacevolissimo qui a uno che mangia cipolla cruda, no?
2: Ho capito, però se la parte alta piange, la parte sotto ride.
0: No, sicuramente sì, infatti si ovviava questo inconveniente.
2: Esatto, uno si girava.
0: Addirittura. Ora il poeta romano Ovidio la inseriva tra gli alimenti da non sottovalutare nelle questioni sentimentali. Plinio il Vecchio riportava che
2: essendo già vecchio ne aveva più bisogno degli altri
0: e diceva che proprio c'erano alcune varietà in particolare che erano particolarmente efficaci nel favorire il desiderio, quindi mangiate cipolla, amici miei,
2: e il vostro piripicchio volerà verso vette incredibili,
0: disperate,
2: farà più triplette di Messi,
0: ecco, probabile, fateci sapere. Ah, no, fate sapere a Claudio, c'è la novità.
2: Beh, perché non ti interessa?
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
4: New Music. Novità RDS.
5: Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.

0: eccoci, tornati insieme su RDS Pillolina di Gossip.
1: Mi ha telefonato un fruttivendolo.
0: Sì?
1: Adesso? E mi ha detto che negli ultimi sei minuti.
0: Sì?
1: Ha venduto 748 cipolle.
0: Sold out nella frutteria.
1: Non si trova più una cipolla in Italia dopo quello che ha detto Roberto.
0: Elisabetta Gregoraci, protagonista del nostro gossipino di oggi, ha deciso di farsi arrivare via mail delle lettere dai suoi fan, dai suoi follower, perché vuole creare una sorta di podcast in cui poi leggerà alcune di queste lettere, perché lei dice ci sono alcune lettere che magari abbiamo scritto e non abbiamo mai spedito a nessuno per la mancanza di coraggio.

0: Ecco, certo. Questo suo nuovo progetto dà voce a questi pensieri di persone, insomma, sconosciute, che magari trovano il coraggio invece di esporsi.
1: Cioè, c'è posta per Eli, come si chiamerà?
0: C'è posta
1: questo?
0: Per Grego, sì.
1: Per Grego.
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, ormai se non si fa un podcast non si può più vivere, ragazzi.
0: Io e te. Infatti fuori io, proprio.
1: No, beh, tu, se no, io ormai sono fuori da tutto.
0: No,
1: senza podcast non sei nessuno.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quest'estate lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
7: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
8: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
10: Wow!
11: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspetta l'onda giusta, la sua casa guadagna per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
1: Parliamo di musica, tra qualche minuto sto dando un controllino al volo, vediamo se è tutto a posto. Ah, Getta, dance. Tra poco, qui.
15: Quando torno al mio paese.
16: Grandi successi.

0: bitches.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
4: Fino a qualche anno fa la musica elettronica dipendeva quasi interamente dai grandi festival tipo il Tomorrowland, Ultra, dove il pubblico pagava per vedere tantissimi DJ uno dietro l'altro, quindi line up infinita. Oggi invece succede che i top DJ famosi a livello mondiale riescano a riempire degli spazi da soli, suonando i più grandi successi e essendo seguiti da migliaia di persone. Questo è il caso di David Guetta, che ha raggiunto un picco clamoroso, 3 date consecutive sold out allo Stade de France a Parigi. C'erano tantissime persone, proprio migliaia di persone accorse proprio per ascoltare i suoi DJ set. Ha avuto ospiti tipo J-Lo, Ceracon, c'era Bibi Rexha, con cui David Guetta ha suonato proprio I'm Good, e noi ce ne sentiamo.

0: insomma, ci sono tanti casi di DJ che ormai da soli riescono a riempire non solo palazzetti, non solo campi di calcio, ma anche proprio stadi interi. Ci sono un paio di casi che vi cito: DJ Snake con un final show allo Stade de France ha fatto 80.000 biglietti in 3 minuti.
1: Mamma
0: praticamente. Quindi, poi c'è stato un after party per altri 20.000 fan, perché 20.000 ne erano fuori. Non pensavo che addirittura DJ Snake fosse popolare fino a questo livello, e devo dire ormai sono esattamente come i più grandi cantanti.
1: Sì, sì.
0: Sono delle star, esattamente come i più grandi cantanti. Kygo, per esempio, che fa molta musica house, ha fatto un sold out allo stadio di Oslo con oltre 30.000 spettatori. Poi ha fatto altri stadi, arene e tanti altri casi. Beh, da citare in Italia è il caso di Claudio Guerrini,
1: come
0: che sicuramente
1: no?
0: ricorderete.
1: Sì, un famoso
0: certo, me lo ricordo. Mi ricordo, era il 2017, era a Modena Park, e c'erano per vedere Claudio Guerrini 225.000 persone. Tant'è che poi subito dopo la sua esibizione è arrivato Vasco Rossi per cercare di accontentare quelle che ormai erano lì e volevano sentire anche un po' di musica italiana.
1: Giusto.
2: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: Drop Dead.
1: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani per la puntatina Marcord. Domani c'è il discomparso, mi raccomando, Cla, dormici sopra,
2: Sopra il discomparso, poi si rompe, non possiamo più mettere.
1: No. Domani deve essere una roba pazzesca.
2: Vabbè, adesso però così mi metti ansia da prestazione.
1: No, perché tiri sempre fuori dei pezzi stupendi.
2: Comunque ci suggeriva, siccome abbiamo in quest'ultima ora in regia Andrea Severini,
1: sì,
2: voleva ricordare, visto che abbiamo ricordato il Music for You, i grandi DJ che hanno fatto grandi successi,
1: sì,
2: che anche lui insieme al collega Giuseppini, facevano un duo, Severini e Giuseppini, erano grandissimi DJ,
1: sì,
2: tanti anni fa suonavano in un locale,
1: sì,
2: mi ricordo tutti i martedì sera,
1: sì,
2: e sembrava un lunedì mattina quando c'erano loro, cioè proprio tu arrivavi lì.
1: Erano già andati tutti al lavoro.
2: Però la musica era carina comunque. Erano famosi in tutta Roma, ancora se li ricordano. E alcuni ancora li inseguono per strada quando li incontrano.
1: Ecco perché corre forte solitamente.
2: Non so se per l'autografo o per farsi dare indietro i soldi della serata.
1: Baci a tutti, buona serata a domani.
2: Buona serata a domani, così episodi di vita vissuta. Ciao.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station. Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Buonasera e ben ritrovato anche a Guido De Santis in redazione e al direttore Enrico Mentana.
3: Buonasera, il caso Garlasco, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La donna è ricoverata in ospedale in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Chiuso il G7 in Francia, gli Stati Uniti hanno inviato a Israele una copia del memorandum d'intesa raggiunto con l'Iran, l'annuncio del presidente Trump durante una conferenza stampa a Evian. Con lui mai frizioni o divergenze, dice Giorgia Meloni, che a proposito del movimento di Vannacci parla di funzionalità con la sinistra, visti i 5 no sulla fiducia al governo.

0: Domattina il via all'esame di maturità per 527.000 studenti. Come tradizione impazzano i pronostici sulle tracce, tre quelle più attese secondo Daniele Grassucci, co-founder del portale scuola.net.
1: Gabriele D'Annunzio e Grazia Deledda, due autori mai proposti in una maturità moderna ma sui quali gli studenti puntano tantissimo. Il primo perché è tanto studiato e mai stato proposto, la seconda perché non è mai stata proposta ma quest'anno ricorre l'anniversario del premio Nobel che ha ricevuto. Il terzo grande favorito della vigilia è l'anniversario della nascita della nostra Repubblica, quindi con due eventi molto importanti: l'inizio dell'Assemblea Costituente e il suffragio universale femminile.
0: Giornata difficile per chi ha viaggiato in treno, la linea alta velocità fra Milano, Rogoredo e Piacenza lungo sospesa per un guasto sulla linea elettrica. Emerge l'irritazione del ministro Salvini per i disservizi, ha chiesto a Trenitalia una relazione, problemi anche sulla linea Brennero-Verona. Lo sport, i mondiali di calcio, c'è l'inizio a Houston per Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, ciclismo show di Tadej Pogacar nella prima tappa del Giro della Svizzera, traguardo in Italia a Sondrio. Ci sono i suoi 100 secondi anche da parte mia. La buona serata a Enrico Mentana.
2: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Avete sentito in apertura della mamma di Sempio ricoverata d'urgenza per, a quanto pare, l'ingestione di farmaci in quantità superiore a quella che già desta allarme. E subito tutti si sono tuffati a pesce, non solo sulla notizia in sé, che ovviamente va data, ma sui retroscena possibili, perché l'ha fatto, ha tentato di uccidersi e tutto questo. Io vorrei dire soltanto una cosa: capisco che c'è tanta gente che vive dal mattino alla sera, contenta lei, sulle ultime notizie, fantasie, congetture, retroscena riguardanti quel che accade a Garlasco quel 7 agosto del 2007. Ma qui stiamo parlando di una signora che è la mamma di un giovane che da un anno a questa parte viene tenuto quotidianamente per televisione, per radio, sui giornali, sulle riviste e dove è possibile, e sui social soprattutto, sul banco degli imputati, come se fosse già stato condannato. Io non so e non spetta a me decidere se Sempio è colpevole o innocente. Io mi metto dal punto di vista di una madre, che ovviamente non è corresponsabile di nulla, neanche nell'ipotesi peggiore, e che si trova nel centro preciso dell'attenzione di tutti per quello che è la creatura che ha messo al mondo. E potete immaginare qual è la spinta terribile, qual è l'oppressione terribile che arriva dal punto di vista psicologico quotidianamente in questo. Vuol dire non poter accendere un televisore senza sentire parlare della possibilità che sia colpevole o innocente Andrea Sempio. Ecco, mentre diamo come doveroso la notizia, ricordiamoci tutto questo, che non è un gioco. Non è un gioco dall'inizio, da quando morì quella giovane donna e non viene ricordata quasi mai chi era, cosa voleva, che sogni aveva. Si parla di lei come la prima pedina, come la prima casella di un gioco di società. Non è questo, e non è questo neanche per la mamma di Sempio. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Salutiamo il direttore Mentana e lo ringraziamo anche perché il suo TG e la sua rete sono le uniche che non campano tutto il giorno con un omicidio di 20 anni fa, ma parlano di altro. Capisco che costi poco fare trasmissioni su una cosa del genere, però insomma un po' di aria, un po' di pace.
5: Anche basta. Buonasera a tutti anche da parte mia, Chiara di Pisa, ben ritrovati. Devo dire che anche la riflessione che ha fatto ha toccato dritto al cuore, sia se uno è genitore, sia comunque tutti siamo figli, no? Quindi ci siamo immedesimati nelle parole del direttore.
4: Ci alleggeriamo. Io, Mauro Casciari, Chiara di Pisa, fino alle 22.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: finisce così, canzone estiva, Annalisa, adoro. Primo perché non è scontata, non è pepepepapapà come gli altri anni, quindi mi piace tantissimo. E poi perché cita le iene, quindi io quando ex iena, quando dice sei una iena, sei un problema, mi eccito ogni volta. Annalisa, bacioni.
1: Ma tu non eri un problema, tu eri quello che andava a scovare i problemi. Ma guarda, che soddisfazione. Domanda fuori sì, da ogni... Hai mai avuto paura?
0: Tantissimo, due volte vera. Sì.
1: In 10 anni, 2 volte.
0: È vera, poi le altre, insomma, ansia, paura vera 2 volte. Sì.
1: No, capisco, io ho lavorato per i colleghi.
0: Per Striscia,
1: Striscia,
0: so,
1: quindi ricordo.
0: So. Dietro le quinte.
1: Io meno,
0: lavorava,
1: però tu sei stato tantissimo.
0: Dieci anni.
1: Senti.
0: Sta meglio qua, diciamo, si sta meglio RDS, amici.
1: Sei più
0: è
1: sereno.
0: È una pacchia. Con Giulio Capro in regia, con la Chiara De Pisa, con gli amici che accendono riflettori fantastici per illuminarci sul 265 della TV. Ne mettiamo un altro lassù, che non basta. Grazie. Ho già cercato.
1: Oh, che effetto TV liscia. Dunque, parliamo invece di qualcosa che non andrà in TV per adesso, ma arriverà molto presto, ed è Toy Story 5. Grazie Giulio.
0: L'amico Giulio in regia.
2: Un grande amico in me.
1: Questo era Riccardo Cocciante.
0: Coro.
2: Se la strada non è dritta, ci sono 2000.
1: Beh, insomma, sono passati un bel po' di anni dal primo Toy Story. Adesso è uscito il 5, per essere precisi, domani 18 giugno ci sarà l'uscita ufficiale nei cinema, poi arriverà anche sulle piattaforme e va bene. Fatto sta che l'inizio di questo film fa riflettere. Ovviamente noi non l'abbiamo visto, per cui è quello che abbiamo captato esattamente come potreste captare
0: domani,
1: voi.
0: Credo.
1: Domani.
0: Quindi non potremmo averlo visto.
1: No, infatti, c'è chi è andato all'anteprima. Noi stavamo lavorando, per cui purtroppo non siamo potuti andare. Ma diciamo che un grande tema all'interno di Toy Story 5 è il fattore giocattolo rispetto a quello che c'è adesso nel 2026. Mi spiego meglio.
0: Posso ricordare che il primo Toy Story è del 1995, sì, ragazzi, 31 anni fa, un mondo diverso. La videografica lì faceva uno sforzo pazzesco. Adesso lo fai con in teoria i disegni.
1: Una scommessa incredibile. Tant'è che quelli che fanno le... Posso dirlo? Si
0: aiuto.
1: Può dire Barbie? Vabbè, l'ho detto.
0: Ah, vabbè, le bambole.
1: All'inizio non volevano partecipare al film di Toy Story. Mm. Poi dopo, quando hanno visto che il primo era andato così tanto bene, puff, magicamente è spuntata la bambola all'interno del secondo film. Ma al di là di questo, ecco, noi giocavamo proprio con la bambola bionda, giocavamo con le macchine radiocomandate, con le bambole di pezza, i soldatini, tutte quelle cose lì. Mentre invece adesso, a quanto pare, stanno scomparendo questi giocattoli per lasciare spazio a tablet, videogiochi. Cioè i bambini si annoiano con i vecchi giocattoli.
0: Guarda, secondo me un po' sì. Però, per esempio, ieri sera, una cosa stranissima, nel giardino del mio palazzo, davanti a uno dei 3 portoni dei palazzi, c'era una mamma, credo, con 2 bambini, o forse una tata, non lo so, che giocava a terra, davanti alla porta, a Monopoli. Che comunque
1: che
0: è un gioco complicato per dei bambini piccoli, è una cosa fisica comunque, no? Io ho detto, ma dai, ma questi giocano davanti al portone sul marciapiede come in un paesino. Mi è piaciuto molto, quindi è una cosa bella.
1: Io credo che la fantasia dei bambini non cambi, cioè nel senso sia la stessa nel 1800 tanto quanto nel 2026. Quello che cambia è quello che gli offriamo.

0: quello che gli viene offerto, la velocità di quello che gli viene offerto e la tipologia.
1: Anche la quantità.
0: Anche bravissimo. Adesso. Altro argomentone. Non lo so, voi che cosa ne pensate? Perché comunque il giocattolo è un
1: strumento anche di conoscenza e di crescita.
0: Esatto, lì volevo arrivare. Grazie, non mi veniva la parola strumento.
1: Ma io sono qui per te, Chiara.
0: Mi leggi nel pensiero. Che cosa ne pensate a riguardo? Vai, diteci qualcosa.
1: 38822 38822. Messaggi vocali, secondo me il giocattolo stimola tantissimo, anche un adulto, perché il bambino che c'è in noi deve uscire, anche senza parto, ce l'abbiamo tutti dentro.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, Businessman.
2: Come un vero Christmas.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
3: Ma poi quando ti vedo, poi cadermati nello stomaco.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, ultimo su RDS. Romantica è anche l'abitudine di giocare con giocattoli fisici, parlavamo di Toy Story 5 che esce domani, rispetto alle cose immateriali per divertirsi che ci sono oggi. E stiamo ascoltando i vostri messaggi che arrivano al 38822 38822, vocali che parlano di giochi e giochi.
1: Ciao amici, sono Paola da Manelvio. Che ciao. Brutto argomento che avete tirato fuori.
2: Non dire la nostra cosa.
1: Allora, a 50 anni io colleziono ancora Barbie. Per me il giochi è Barbie, le bambole in generale e tutto quello che ricorda la mia infanzia. Capisco che i tempi siano cambiati, ma non così. Non esiste che al ristorante un bambino, per tenerlo fermo bisogna dargli in mano il tablet. Cioè i bambini di adesso sanno usare meglio il tablet di me. Che peccato, mi dispiace proprio un sacco. È perdono un sacco di cose belle. Ciao ciao.
2: Allora, ogni tanto è sopravvivenza, nel senso non demonizziamo nessuno, però si isolano tanto, cioè li vedi lì con gli occhi fissi, la gobbetta che guardano il cellulare o il tablet e veramente senti attorno a loro una bolla di solitudine, non so come dire, e di ipnosi. Non posso usare la parola che mi sta venendo, posso usarla? Si rincoglioniscono un po'. Non sai che altro modo di dirlo.
0: Da un lato sveglia, da un lato rincoglionisce.
2: Ma perché poi li chiami e non rispondono. Sì. Gli fai una domanda e sono distratti. E quindi diventa veramente complicato. Però il tema giocattolo lo stiamo affrontando insieme.
0: Sì, una mia amica porta le macchinine, uno zaino di macchinine e il bambino apparecchia la tavola.
2: Sì,
0: tutta
2: anche
0: la tavola,
2: noi.
0: Anche troppo. Però bello, bello.
2: Ci sono i giochi da tavola, quelli in versione mini anche, che aiutano tantissimo.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi fra poco, ne stanno arrivando tanti, ma tante persone arrivano all'RDS Summer Festival.
2: Oh, vediamo allora. Torna il nostro RDS Summer Kit insieme all'RDS Summer Festival, pieno di gadget speciali riservati solo a questo grande evento estivo.
0: Scopri sulla nostra app come acquistare e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato proprio per i piccoli accompagnatori, per i pimpi. Che bello.
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Sotto palco!
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su Daikin.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Valigia che non si chiude, volo che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al phone, posso partire anche senza pigiama, ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò, l'unico bagaglio indispensabile per la tua estate. Scopri tutte le nuove collezioni su sagapo.it e nelle migliori gioiellerie. Mostrati in tutto il tuo splendore. Ti aspettiamo alla prossima tappa dell'RDS Summer Festival.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Le 19:29 minuti, stiamo parlando di un argomento molto interessante grazie anche ai vostri messaggi. Giocattoli, ci sono ancora i vecchi giocattoli di una volta o sta cambiando tutto?
10: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
11: L'estate è viva solo con RDS.
12: 100% grandi successi.
13: Grandi successi.

0: sembrava l'altro ieri. Ragazzi, è del 2007 questo grande successo di Maroon 5, Won't Go Home Without You, a chiudere una sequenza mixata pazzesca su RDS. Pazzesca.
1: Pazzesco. Allora, stiamo raccogliendo i vostri messaggi che riguardano un argomento venuto fuori dal nuovo Toy Story. Ecco, il nuovo Toy Story 5 avrà come tematica il giocattolo rispetto a tablet,
0: videogiochi.
1: Videogiochi, comunque tutto ciò che è elettronico, no? E quindi ci stavamo chiedendo, c'è veramente questo momento a livello generazionale in cui perderanno i bambini il giocattolo fisico, cioè la bambola, il bambolotto, il dinosauro, Mr. Potato.
0: Tra l'altro ci hanno mandato due foto bellissime di un bimbo che in questo momento ci sta guardando sul 25 della TV e intanto gioca con Mr. Potato con la molla davanti
1: anche
0: a noi.
1: Il cane che si chiama Slinky, se non ricordo male.
0: Ciao, personaggio.
1: Il cane a molla. Ma ragazzi, sì, cioè nel senso, stiamo cercando di capire questo ed è venuto fuori un altro tema: la fantasia. La fantasia sta andando perdendosi oppure c'è ancora per quanto riguarda i giochi? Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi. Vuoi ricordare il numero?
0: 388-22-388-22. La fantasia, come diceva Lorenzo Giovanotti in chiusura di Penso Positivo, la fantasia.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate!
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
10: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Ma
1: Quando sono le 19:47 minuti, siamo pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime ore grazie agli amici di Trebi Meteo. A voi.
3: Sapete, una giornata di giovedì caratterizzata dalla persistenza di un campo anticiclonico. Sole protagonista da nord a sud, eccetto nel pomeriggio, quando avremo da segnalare dei temporali di calore sui rilievi alpini, a tratti sulle prealpi e sui rilievi appenninici. Contesto climatico caldo ed estivo, ma con il caldo che si farà sentire. Infatti sulla pianura padana e nelle zone interne del centro Italia raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi all'ombra. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: La radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Credi Pisa. Tra poco giocattoli.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Fotogenic. Fotogenic shoot. Texas Hold'em, che cantava Beyoncé, anch'esso un gioco di carte, comunque un gioco forse non adatto ai bambini, però parliamo di giuochi fisici versus giuochi virtuali.
1: Perché? Perché sta cambiando anche il modo di giocare dei bambini, no? Se siete genitori, maestri, pedagogisti, educatori, insomma, magari vi siete fatti un'idea di un certo tipo, ma tutti siamo stati bambini, quindi chiunque può dire la propria su questo argomento. Il giocattolo, i giochi, sono ancora quelli di una volta, stanno cambiando, è giusto che cambino, è giusto rimanere insomma nei tempi in cui siamo, cioè nel 2026, scusate, intanto sorrido perché stanno arrivando foto belline di bambini che giocano con qualsiasi cosa.
2: Io quello che posso dire è che mia figlia è cresciuta con i giocattoli, adesso ha 18 anni, vabbè, quindi telefoni, tablet, social, quant'altro, però diciamo che abbiamo avuto costruito un'infanzia a misura di giocattoli e di fantasia. Giocattoli preferiti, adesso non posso citare il nome per non fare pubblicità, ma i famosi cavallini, in tutti i castelli, le salse, carrozze, mongolfiere, e ogni volta venivo obbligato, tra virgolette, a giocare e a inventare storie. Quindi viva il giocattolo.
0: Sardo, credo, perché inventa storie, siccome è sardo.
1: Al di là insomma della regione, facci sapere di dove sei, se Mauro ci ha beccato oppure no. Vorrei precisare questo: non è una gara tra chi fa giocare i propri bambini in un modo e chi li fa giocare in un altro, ci mancherebbe, non è questo, è proprio un'analisi su quello che sta succedendo.
3: Allora io dico la giusta via di mezzo, cioè da una parte bisogna considerare i tempi di oggi, quindi stare al passo coi tempi, però dall'altra parte questo non deve giustificare la perdita di controllo su determinate cose. I bambini vanno protetti perché loro non se ne rendono conto, quindi vanno protetti ancora più degli adolescenti su queste cose, quindi la giusta via di mezzo.
1: Ci sta, pulita, senza troppi fronzoli, via di mezzo e chiuso.
4: Mi chiamo Maria.
1: Amore.
4: E ho 9 anni e vivo a Reggio Calabria. Allora, alcune volte mi chiedono perché ancora gioco con le bambole. E a me piace giocarci perché mi piace inventarci storie, certo. Non le dimenticherò mai. Ciao!
1: Ma la dolcezza!
0: Neanche noi ti dimenticheremo mai. Un bacio, Mary!
1: Ma troppo carina, no, ha detto una cosa importante, sì. Invento storie, cioè questo è il fatto, noi magari avevamo meno cose e con quelle quattro cose, cioè una volta, che ne so, il tappo della bottiglia era un omino, la volta successiva era un animaletto, e questo. Mauro, bravo, nostro ascoltatore di Sassari.
0: Aio, ragazzi,
1: non
0: aia,
1: ne sbaglia
0: aio,
1: una.
0: Aia, uia, ia, uia, aia, uodò.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: anche a Francesco Gabbani su RDS, Mauro, Chiara, il nostro Giulio, ma adesso andiamo in redazione.
1: Tra poco,
2: tra poco,
1: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My summer.

0: Station.
1: Prima dei ricordi, il presente. Buonasera Guido De Santis.
2: Ciao Mauro, buonasera a tutti.
1: Le notizie adesso su RDS.
2: Gli Stati Uniti hanno reso pubblico il testo ufficiale del memorandum d'intesa raggiunto con l'Iran. Un alto funzionario dell'amministrazione americana, parlando con i cronisti, ha letto il documento in 14 punti. Chiuso il G7 in Francia, i leader accolgono con favore l'annuncio dell'intesa raggiunta, affermano nella dichiarazione, sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori. Ne sostengono poi l'attuazione dicendosi pronti a contribuire. Con Trump rapporto immutato, mai stati in momenti di frizione o divergenza, afferma Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale a Evian. Non mi pongo il tema dell'alleanza con Vannacci, dice poi a proposito delle questioni interne la presidente del Consiglio, che aggiunge:
3: mi pare che il movimento dell'onorevole Vannacci abbia già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, il che mi sembra abbastanza in continuità con il lavoro che si sta facendo finora, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al governo, al primo governo della storia guidato da una persona di destra, vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo, e non si vuole, diciamo, dare una mano.
2: Il caso Carlasco, overdose di farmaci, la madre di Andrea Sempio ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita. I ritardi ferroviari sulla linea alta velocità Milano-Bologna, sono gli italiani a essere irritati con Salvini, afferma la segretaria PD Schlein. Il ministro dei trasporti aveva fatto emergere la sua irritazione appunto con Trenitalia per i disservizi per il guasto nel tratto Rogoredo-Piacenza. Forte ondata di calore in Italia per l'arrivo di Cerberus, domani i primi bollini arancioni, sentiamo Roberta Lupi.
4: Saranno Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino ad avere il codice di criticità moderata livello 2, che può comportare un rischio per la salute delle persone più fragili. 12 invece le città in giallo. L'anticiclone africano, in arrivo dall'entroterra sahariano, infatti porterà i termometri a toccare i 40 gradi nelle ore più calde, con l'apice domenica nel solstizio d'estate, e prolungherà poi i suoi effetti fino alla fine del mese. Previste anche notti tropicali con un'impennata delle minime notturne, non sono da escludere temporali di breve durata caratterizzati da rovesci intensi, grandine e trombe d'aria. Venerdì in arancio anche Bolzano, Milano e Rieti, 13 le città gialle. Nel complesso le temperature saranno 6-8 gradi sopra la media.
2: I mondiali di calcio all'intervallo a Houston, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo 1-1. Questa è RDS.
5: Le 20 e 4 minuti, ciao, buonasera a tutti.
1: La voce che sentite vi arriva dallo studio di Milano ed è la conduttrice in divisa, Chiara De Pisa, in divisa estiva. Posso dire? Così, svergognata, componiti, perché sei praticamente ignuda per il 265 della TV.
5: Guarda, ho postato un video sui miei social dove sono vagamente in costume da bagno e già mi vergogno. Quindi proprio io sono abbastanza morigerata, sempre abbastanza accollata, pure troppo mi dicono, però è così. Vabbè. No, però fa un caldo, ragazzi, che...
1: Saluti cari da Roma, Mauro Casciari, vestito, e invece Chiara De Pisa è così, ignuda.
6: All'inizio di ogni ora,
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
2: Buona domenica.
3: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.
1: Grandi successi.

0: mamma mia, quanta energia su RDS! Mi dai le pasticche per abbassare la pressione, Chiara? Perché io veramente troppo.
1: No, va bene, esaltati, salta, balla, mamma divertiti.
0: Mia, troppo, cioè.
1: Perché adesso invece parliamo d'amore.
0: Oh,
1: ok? Iniziamo ad entrare in questo mondo meraviglioso che sono che è fatto di amori estivi, e lo facciamo insieme a voi, insieme ai vostri ricordi, insieme al falò. Senti, oh, bravo,
0: Giulio Caproni ha raccolto le legnette portate dalle onde in spiaggia e ha acceso questo falò che all'imbrunire, no, quando dal giorno si passa alla notte, ci porta in un mondo magico di relazioni nate in estate. La fiamma è spenta o è accesa? Si è accesa, è durata un'estate, è durata di più. Racconteremo uno dei vostri amori estivi. Madonna, quanto mi piace sto momento. Senti la chitarrina.
1: Anche a me moltissimo. Può essere un amore nato tanti anni fa, qualcuno che non avete mai dimenticato, che non avete più sentito o che avete ritrovato dopo tantissimo tempo. 388-22 chiudete gli occhi e pensate il vostro amore estivo. Tutti ne abbiamo uno che subito ci viene in mente.
0: Messaggi vocali a RDS with love.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Rain,
3: Samurai J,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
6: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
9: Alla Coop

0: Disneyland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: 2022, Chiara De Pisa, Mauro Casciari e il falò di RDS pronto per essere acceso tra poco, in quest'ora.

0: RDS, è arrivato il momento del falò e abbiamo un'impegnatissima Sara al telefono insieme a noi. Ciao Sara.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Buona bella sera. Come stai?
1: Benissimo, alla grande.
0: Senti Sara, noi stiamo suonando col giro di Do la canzone del sole, ma tu in realtà sei una musicista, quindi stiamo facendo bene? Siamo bravi?
1: Alla grande, benissimo. Oh, ma sono una musicista amatoriale, quindi.
0: Vabbè, ma che sei sicuramente più di noi da questo punto di vista.
2: Io credo di averti visto qualche volta nella banda di Sant'Angelo Lodigiano.
1: Hai ragione, siamo famosissimi.
2: Abbiamo parlato fuori onda, ve lo dico, perché lei è impegnata perché sta per andare e salutiamo tutti quelli che sono lì, che l'aspettano.
0: Tutta la banda, sì. Muah, ragazzi, un bacione. Allora, Sara, velocemente tu raccontaci la tua storia, il tuo amore estivo, perché è troppo carino e secondo me in tanti ci si possono ritrovare.
2: Il falò è acceso e siamo tutto orecchie.
0: Io ho già la pelle d'oca, non so se
1: ma... Allora, io ho iniziato a fare delle vacanze studio musicali da quando ero in terza media, quindi avevo 14 anni, e in queste vacanze studio ho conosciuto un chitarrista che aveva più o meno la mia età, si chiamava Michele, e ci sono ritornata tutti gli anni successivi fino a quando avevo 18-19 anni. Era sperante di rincontrarlo, ma poi dopo lui non è più venuto. Ma... non so se è perché non voleva rivedermi.
0: ma c'è stato qualcosa tra di voi?
1: Solo un bacio.
0: È stato il tuo primo bacio?
1: Sì,
0: io felice come se fossi la tua migliore amica a 14 anni.
2: Perché ci rivediamo tutti. Poi questo amore nato nella musica. Tra l'altro noi abbiamo Giulio Caproni che sta suonando un giro di Do. Che cos'è questa, la canzone del sole?
0: Sì, la canzone del sole è abbastanza semplice, però. Che bello. Senti, ma tu cosa ricordi di Michele? Com'era?
1: Era alto, castano chiaro, come capelli, occhi castani, era tanto gentile, timido, introverso. Ma tanto bravo.
2: Ma questo dove esattamente? Cioè, nel senso che io non so se l'hai detto, non ho capito.
1: Allora, c'erano queste vacanze studio musicali, credo ci siano tutt'ora.
2: Ma in che zona? Siamo curiosi.
1: Allora, noi eravamo a Châtillon,
0: Ma adesso, cioè, mio Michele è di
1: È di Treviso.
0: Di Treviso, sì, quindi. Oh, hai visto mai?
1: Michele, se stai ascoltando.
0: Perché poi tu non l'hai neanche mai cercato sui social?
1: Sì, l'ho cercato sui social, ma poi credo che adesso è inattivo, quindi non...
0: Vabbè, proviamo. Se qualcuno conosce un ragazzo che si chiama Michele, che adesso avrà sui
2: 37
0: anni. Sui 37 anni, che suona, che è un musicista di Treviso,
1: un chitarrista
0: per la precisione. E secondo me, magari te lo troviamo noi. Sai, abbiamo un bacino d'utenza abbastanza ampio. Potrebbe essere un bel momento.
1: Io sarei... Michele.
0: Bello. Ma senti, curiosità, tu adesso sei fidanzata?
1: No, adesso no.
0: Ah! Però ma io oggi sono feliciona.
2: Grazie per averci condiviso questa storia dolcissima di adolescenza.

0: adolescente, adesso sei donna, ma adolescente sempre nel cuore.
1: Ovvio.
2: Sara, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie per lo spazio e per la pazienza.
2: Ma va, no, anzi, noi scusaci, adesso tu vai a fare le prove, salutaci tutti i tuoi colleghi.
1: Sì.
2: E un bacione. Noi vediamo se riusciamo a trovare Michele nel frattempo.
0: Complimenti,
1: ciao,
0: perché vivi anche di musica ed è molto bello questo. Salutiamo tutta la banda di Sant'Angelo Lodigiano, Sant'Angelo per i locali. Ciao.
2: Baci.
1: Grazie, ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. J-Ax. IPIO. Però anche no. 1, 2, go.

0: il video.
1: Cioè, se guardate il 265 della TV, vedete questo video di Gold degli Spandau Ballet e dite: no, vabbè, anni 80 top, su RDS. Top.
2: Che bei tempi. Senti, allora, abbiamo parlato d'amore, è stato bellissimo, abbiamo parlato di giocattoli all'inizio della nostra, chiamiamola, trasmissione, ma in realtà è come se fosse un grande aperitivo tra amici. E adesso però, caro Mauro,
1: ci sono.
2: Tu sai che io TVTB? Ma dobbiamo scontrarci.
1: Scontrarci, fra poco c'è la surprise surprise. Questa sera Mauro Casciari, con la complicità di Giulio Caproni, sfida voi ascoltatori e ascoltatrici e Chiara De Pisa, la conduttrice decisa a perdere questa sera.
2: Ok, potrei avere uno zoom sul mio sguardo cattivo?
1: Mamma mia, mamma mia, se siete in radio, se siete in radio, immaginate, se siete fra i fortunati che guardano il 265 della TV, vedrete una accigliatissima Chiara, accigliata. Wow. Mamma, fra poco, sì.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app. Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.

0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Le 20:43. Chi lo sa il meteo? Me, te oppure quelle di 3B, me, te o loro? 3B, me, te o RDS?
2: Sattene una giornata di giovedì caratterizzata dalla persistenza di un campo anticiclonico. Sole protagonista da nord a sud, eccetto nel pomeriggio, quando avremo da segnalare dei temporali di calore sui rilievi alpini, a tratti sulle prealpi e sui rilievi appenninici. Contesto climatico caldo ed estivo, ma con il caldo che si farà sentire. Infatti sulla pianura padana e nelle zone interne del centro Italia raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi all'ombra. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Amici di Trevi Meteo, quella cosa del mette 3B, io non ci avrei mai fatta a dirla, Mauro. Posso dirtelo? Questo è un punto a tuo favore, ma adesso siamo rivali.

0: Candy Swims con a Loose Control su RDS. È arrivato quel momento lì.
1: Sì.
0: Spiega, ci siamo. Spiega. Allora, succede questo, che una volta più o meno al giorno ci mettiamo nei vostri panni, nel senso che solitamente sappiamo entrambi l'argomento di cui parleremo. In questo caso solamente uno di noi lo conosce, l'altro no. L'altro si mette nei panni degli ascoltatori, di voi ascoltatori che ci scegliete sempre con una fiducia estrema, e per questo vi ringraziamo davvero dal profondo del cuore. Quindi adesso Mauro racconterà una notizia, poi a un certo punto si fermerà, ci porrà una domanda e noi speriamo di saper rispondere a questa domanda, nel senso che vorrebbe dire che abbiamo letto la notizia. È stata abbastanza chiara?
1: Sì, sì, ma hai dato il numero?
0: Ah, 388-22-38822, aiutatemi.
1: Dunque, amici, la notizia arriva da Boston, Massachusetts. Boston. Ok.
0: Cioè, di Massachusetts.
1: Massachusetts.
0: Difficile.
1: Boston. Ok, siamo in America. E North America, costa ovest. Est. Ok.
0: Sì.
1: Al museo. Il signor Ethan Caldwell, di 34 anni, è stato arrestato al museo. Per quale motivo, Chiara De Pisa, ascoltatori e ascoltatrici di RDS?
0: Perché si è seduto su una sedia, una sedia antica, una sedia... no. Perché si è fatto un selfie vicino a un'opera rovinandola, no. Guarda, perché gli è caduto un'opera, cioè ha preso contro, ha fatto un selfie troppo vicino a un vaso e il vaso è caduto.
1: Poteva essere.
0: Perché è scivolato e ha colpito.
1: No. Brava, comunque, stai andando molto creativa, eh.
0: Ma non molto lontana, immagino.
1: Il nome del museo, no. Ti do un aiuto. Lui non era un visitatore del museo.
0: Ah, era il una persona, un addetto ai lavori.
1: Sì,
0: ma sì. Quale lavoro?
1: È stato arrestato, pensa.
0: Tipo una notte al museo. È stato arrestato perché ha sbriciolato.
1: Ti do un aiuto.
0: Ha mangiato
1: Era una guida. Una guida.
0: E ha perso qualcuno.
1: L'hanno arrestato, la polizia, arrestatelo!
0: Perché
1: non
0: ha rubato?
1: Lo sa nessuno, non la sa nessuno. Questa, ragazzi, l'ho presa da un sito americano.
0: Non ha rubato.
1: No, non ha rubato.
0: Non ha rotto.
1: Guarda, guarda!
0: Si era finta. Ah, era una finta guida turistica?
2: Faccio finta.
1: Allora, lo sai cosa faceva questo ragazzo? Praticamente si è fatto un finto tesserino. Quando vedeva che mancavano guide, che erano tutte occupate, lui si metteva lì e faceva: prego, prego, prego, ci penso io. Andava in giro e si inventava storie per ogni quadro, per esempio. Cioè, diceva: vede questo, questo qua, XVII secolo, è il primo selfie conosciuto nella storia. Ecco, vede questo panorama? Questo è stato fatto per commemorare uno scoiattolo che è morto.
0: Scusa.
1: Che è salito in cielo.
0: Ma lui non ci guadagnava niente.
1: Vede questo ritratto della famiglia reale? Beh, loro sono stati gli inventori del brunch, pensi, della colazione pranzo. Sì.
0: Allora, non ci guadagnava niente, non faceva del male a nessuno, però insomma le persone pagavano per avere un servizio che poi era finto, quindi comunque ok, è una grande truffa.
1: Però ti spiego, però, lui come è stato scoperto?
0: Mi voglio quasi bene.
1: È stato scoperto perché un avventore, un turista, ha detto: scusi, ma mi può far vedere a un altro addetto? Qual è il quadro della grande rivoluzione dei croissant del 1682, in cui la gente voleva i cornetti
0: la famosa frase
1: e ha detto: scusi, ma chi l'ha detto? Quel signore lì. E hanno capito che lui si stava inventando un sacco di storie, però alcuni erano molto contenti della sua creatività, cioè era molto interessante.
0: Ma infatti fa tenerezza, cioè è sbagliato, non si fa, è una truffa e tutto quello che vi pare, però un po' tenerezza me l'ha fatta.
1: Sì.
0: Cioè, vedi lo scoiattolo?
1: Sì. Avete vinto comunque, bravi, guarda quanti!
0: Guarda qualcuno quanti. Addirittura dall'America, grandi!
1: Vabbè ragazzi, complimenti a tutti voi e per te, per me, sto rischiusa, lo so.

0: clienti pinguini tattici nucleari, è arrivato un messaggio che dice: ciao Mauro, ciao Leo. Mauro Casciari e Leo Di Bello dalle 19 alle 22.
1: No, lei.
0: Io sarei Leo?
1: Allora, ha questo tono di voce un po' basso, Chiara De Pisa.
0: Non c'entra niente.
1: Però non è, cioè, è una Chiara De Pisa, insomma. Giuro che da cima a fondo è una Chiara De Pisa.
0: Sì, sì, sì, sì. Mm. Ma poi se ti posso dire una cosa, i miei uomini.
1: Spieghiamo, Leo sarebbe Leo Di Bello, che è con Chiara in onda dalle 9 alle 13 di domenica. Lo
0: sì.
1: dico perché magari non tutti sanno, quindi c'ha un perché. Però Leo è la domenica mattina. Chiara, vabbè.
0: Chiamatemi come vi pare.
1: Ciao.
0: Va bene così.
1: Ciao. Chiaro.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. E tutti quei ragazzi come te non hanno niente.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Buonasera, ben ritrovato a Guido De Santis.
7: Ciao Chiara, buonasera a tutti.
0: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
7: Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo dell'accordo raggiunto con l'Iran, secondo il quale Teheran avrebbe accettato di ridurre le sue scorte di uranio arricchito. Nel memorandum si va dalla fine della guerra anche sul fronte libanese ai 300 miliardi di dollari stanziati dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per lo sviluppo dell'Iran. Teheran ha lasciato intendere che l'accordo con gli Stati Uniti potrebbe essere firmato dai presidenti Trump e Pezeshkian. Giorgia Meloni ha lasciato Evian, dove si è tenuto il G7 con Trump, rapporto immutato, ha detto in conferenza stampa la presidente del Consiglio. Venerdì riapre la nostra ambasciata a Teheran, questo ha detto il ministro degli esteri Tajani. Ha ucciso la zia con diverse coltellate e ha poi gettato il corpo nel fiume a San Stino di Livenza. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso. La Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 3,50 e il 3,75%. I mondiali di calcio a Houston, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo hanno pareggiato 1-1, reti nel primo tempo di Neves e Wissa. Questa è RDS.
1: Amici, buonasera Italia, a sto punto buonasera anche a chi ci ascolta dall'estero, visto che ogni tanto ci fate notare che con i fusi orari siete ovunque. Saluti cari da Mauro Casciari da Roma, Chiara De Pisa, la conduttrice decisa, da Milano.
0: Eccoci, buonasera, e c'è in regia Giulio. Ciao Giulio, buonasera anche a te.
1: Ciao.
0: Baci, abbracci, e tra poco parleremo del boss.
1: Sì amici, non della mafia, no. Ma del boss, lui, il boss della musica.
0: Sì,
1: che meraviglia,
0: sì, sì. Bruce, meraviglia. Bruce.
1: Sì.
0: Vabbè, non diciamo altro.
1: Sì, Bruce Springsteen, ma anche Bruce La

0: città.
1: La città, perché l'estate del 2007 cantavamo questa.
2: E sagoma!
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: su RDS Mauro, Chiara e Giulio, e adesso parliamo di Bruce Springsteen e i concerti più lunghi di sempre.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te,
2: dove c'è musica.
3: Allora, che cos'è il Barack Obama Presidential Center? È la biblioteca e il museo costruiti a Jackson Park nella zona sud di Chicago per commemorare la presidenza 14 anni fa, ok? Wow. Lì teneva il suo concerto allo stadio, è molto lunga la cosa, Bruce Springsteen, che con Christina Aguilera, John Legend, Stevie Wonder, Mark Anthony, Bono e The Edge degli Due e altri artisti si esibirà domani a questo centro, virgola, esattamente 14 anni fa teneva il suo concerto allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.
0: Ah, il Bernabéu!
3: E certo, dove suonò per 3 ore e 48 minuti eseguendo 32 canzoni e battendo il suo precedente record di 3 ore e 43 minuti stabilito nel 1980 a New York, ok? Ecco, poi sempre nel 2012 con uno stratagemma raggiunse e superò di 6 minuti le 4 ore a Helsinki. Prima dell'inizio ufficiale dello show, Bruce salì sul palco da solo con una chitarra acustica per suonare 5 pezzi dedicati ai fan della prima ora, aggiungendo il timing di quella performance alla scaletta di 33 brani e confermandosi il re delle maratone live, e io il re di una frase unica letta a RDS.
0: Ora mi...

0: Parliamo di maratone rock tenute da singoli artisti o band, escludiamo i festival con più gruppi o dei bizzarri record da Guinness basati su sfinimento estremo. Ci sono alcuni live leggendari che sono entrati nella storia per la loro durata mastodontica. Qui però anche Bruce Springsteen deve cedere il passo a Bob Dylan, che poco prima di iniziare un tour ufficiale nel 1990 decise di fare un concerto di riscaldamento a sorpresa in un piccolo club da 850 posti, quindi piccolino, The Toad's Place in New Haven. Quella sera non voleva più fermarsi, fece 50 canzoni divise in 4 set, spaziando tra i suoi classici storici, richieste del pubblico e cover improvvisate di ogni tipo, per una durata totale di 4 ore e 20 minuti. The Cure a Città del Messico nel 2013 eguagliarono le 4 ore e 6 minuti di Springsteen con 50 canzoni e 4 bis, l'ultimo dei quali composto da ben 12 brani consecutivi. Il record del concerto più lungo di sempre appartiene però ai Fish, la jam band americana. Per festeggiare il capodanno del nuovo millennio, dopo un set pomeridiano, salì sul palco alle 23:35 del 31 dicembre e suonò fino all'alba del 1 gennaio senza interruzioni. Si sta parlando di 7 ore e 40 minuti. 7 ore e 40 minuti di concerto.
1: Bravi tutti, complimenti.
2: RDS Music for You. Music for You.

0: cattive abitudini. Meis, Salmo e Cola Pesce su RDS. 100% grandi successi.
1: L'unica!
0: 100% grandi successi. C'è chi ha provato a fare la radio 99% grandi successi.
2: Ma
0: il 100%. Solo noi, ragazzi.
2: Solo noi e solo noi abbiamo un RDS bag da regalare. Manca questo durante questa serata e vorremmo farlo con un gioco bello che ci piace tanto, che è il Le so tutte.
0: Sì.
2: Le so tutte, che cosa vuol dire?
0: Vuol dire che ognuno di noi ha un artista o una artista o un gruppo di cui si sente veramente fan, di cui ha imparato tutti i grandi successi, ma anche le canzoni che le persone normali non conoscono. E allora vi faremo sentire tre stralci, tre brandelli di un successo, secondo il nostro regista Giulio Caproni, molto facile, uno medio e uno molto difficile, di un artista che scegliete voi.
2: Quindi, scusate, nel frattempo sta runtito. 388-22 ci mandate per favore un messaggio con il vostro nome, la vostra città e l'artista che, di cui secondo voi conoscete tutto.
0: Quindi le so tutte di al 388-22-388-22 scrivete oppure mandate un vocale. Le so tutte di
3: Leo Di Bello.
1: È lui
3: finalmente su un palco insieme.
1: Sì.
3: Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival. Venerdì 19 una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotta Rosa per l'appunto. E sabato 20 il grande live con
1: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
3: Ma una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
1: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
3: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli,